0: momento dei saluti finali, Gladiatori, il nostro appuntamento notturno termina qui.
1: Dobbiamo lasciarvi la mano, ma è solo un diciamo un lascito temporaneo, perché tra 3 ore esatte alle 6 in punto torniamo qui con la fantastica puntata del giovedì e il weekend è veramente dietro la porta.
0: Quindi dalle 6 la giostra riparte, nel frattempo Geppe, Rino, De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.

0: ritmate. Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.

Siamo già arrivati a giovedì, che teoricamente è un po' l'anticamera del weekend. Ci avviciniamo piano piano al fine settimana. Sono Lorenzo Palma, buongiorno. Prima della partenza ufficiale della mattinata con la sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma, la Dance 90-2000 fra poco con i Black Box e subito con gli anni 2000 di Bob Sinclair e World of Dawn.

0: Tra poco arrivano Fratti, Presti, Intrallazzi, cognomi dei tre producer che rappresentano gli FBI Project, infatti è l'acronimo proprio dei loro cognomi, e li risentiremo proprio degli anni 90. Anche Rino Gaetano nella versione 2003 con A me il cielo è sempre più blu. Ripartiamo con il 1997 insieme ad Acqua.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Extended Version.
1: Un duo che proviene dall'Olanda, mi piacevano molto i loro pezzi perché erano piuttosto velocini, cioè quell'undercore che è una fetta della musica trance, quindi della scena elettronica. Risentiamo Get Ready for This, in arrivo anche Komodo, canzone del 2000 con la parte iniziale che si lega a un pezzo dei Deep Forest. Mauro

A tutti, buon giovedì in arrivo, volume dell'articolo 31, la chitarrina spagnola che poi prende spunto dalla musica classica James Poon featuring Plafka di Right in the Night. Nella prossima sequenza anche Groove Jet da risentire, infatti è la voce di Sophia Ellis-Bextor che apre la produzione di Spiller.

0: Fish.
1: Dalla Sicilia è tipico il featuring Josh, ma anche Salif Keita, da sentire insieme a Martin Solveig, 2003 per Madame, e sentiamo subito Baby Baby di Corona in apertura. È arrivato il momento di salutarci per questa mattina. Fra poco Geppo Erino e la sveglia dei gladiatori di Dimensione Solo Roma. Noi ci

0: soprattutto buon giovedì 10 settembre 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno a tutti, preparatevi perché oggi è il giorno della svolta. No, non ci stanno guadagni, non c'è una tredicesima, ma forse oggi piove.
0: Ragazzi, ho visto venendo qua in radio, ho visto già dei tuoni in lontananza, fulmini e saette.
1: Sì, ma stai tranquilli, è un fuoco di paglia, perché gli specialisti hanno detto che oggi e domani c'è un po' così di maretta, ma poi ritorna il grande caldo, quello che sembra non volerci lasciare.
0: Niente, ragazzi, ormai non ce ne liberiamo. Ma siamo noi al 10 settembre, ancora sudiamo.
1: A noi non ci interessa questa cosa, come si dice a Roma, a noi non ce ne frega, perché iniziamo queste nuove 4 ore della sveglia dei gladiatori, quei 4 ore che ci porteranno verso le 10. Allora, già nella prima ora andremo a riascoltare, dopo un fantastico almanacco curato proprio con mani e piedi da Rino,
0: certo,
1: una delle repliche del nostro Antonio Giuliani, che più tardi ci ritorna a trovare come sempre.
0: Il numero, la coordinata principale è sempre la stessa: 393 0119 119. Tra poco ascoltiamo anche i messaggi dei gladiatori. Sveglia a quest'ora.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo all'interno di un centro massaggi, c'è un tizio solo in mutandine sdraiato a pancia sotto su un lettino e dietro c'ha una bella ragazza orientale che comincia, diciamo, a toccarlo, no? A un certo punto lei da sopra gli fa: signore, durante un massaggio thailandese l'elezione è normale. E lui fa:

0: Iniziamo così il nostro giovedì mattina. Bibi Rexha, David Guetta in console, Gladiatori, buongiorno. Su Dimensione e Suono Roma vi diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda i mondiali di basket.
1: Purtroppo non abbiamo buone notizie perché il cuore alla nostra nazionale non è bastato.
0: No, purtroppo.
1: L'Australia ha eliminato di un soffio l'Italia, 82-80. Lo so, però sai, questi sport con la palla sferica, con la palla rotonda, come si dice? La palla rotonda.
0: Quindi è imprevedibile, no? Dicono gli spagnoli, il baloncesto.
1: Esatto.
0: Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80, tre quarti di partita dominati dalle australiane. L'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato 26 punti alla fine, purtroppo per un soffio non siamo riusciti a completare l'impresa.
1: Comunque hai onorato il campo,
0: certo,
1: non
0: certo.
1: È veramente, ecco, hai detto bene, di un soffio hanno perso. Vabbè,
0: ci rifaremo, ragazze, non vi preoccupate.
1: Vabbè,
0: i vostri messaggi 393 0119 119. Vai.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, buongiorno Maurizio Cinecchia.
0: Fate
2: tanto che oggi è giovedì e ci siamo quasi.
0: Sì.
2: Maria ha detto una gran cosa. Buoni lampi in lontananza, qui se vede la goccia d'acqua, ma in lontananza ci sta.
0: Ma arriva, ragazzi, non vi preoccupate.
1: Io spero solo che non faccia come l'estate, che fa quelle due gocce e poi smette, perché dopo sennò fa peggio, capito? Si alza l'umidità. Se lo deve fare, lo facesse bene.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: Le 16:17 Meduse Khalid su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. I vostri messaggi. Sentiamo chi c'è al 393 0119 119.
1: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Sempre attivi.
0: Grande.
1: Sveglio dalle 2:45, direzione Scallonga, fare consegne. Cristian da Torsa Lorenzo.
0: Ciao Cristian, un abbraccio forte. Comunque, a proposito di meteo, a quanto pare uno dei grandi problemi, soprattutto per quanto riguarda l'assicurazione, è la grandine.
2: Soprattutto se non hai la garanzia eventi naturali, no? Quello è grave se non ce l'hai.
0: Quindi mettere in salvo le nostre automobili dalla grandine diventa un aspetto fondamentale delle nostre vite.
2: Una volta, quando grandinava, faceva quei chicchetti piccoli,
0: oggi
2: che era pure carino, no? Oggi vengono giù le palline da tennis, non so se hai visto. Cioè,
0: e quindi un giovane di 21 anni, lui è padovano, ha creato un grandinome. È un'applicazione che ti dà la possibilità, anche attraverso le segnalazioni reali arrivate da altri utenti, dalla propria area, di capire dove.

0: a grandine cadrà, quindi se quella zona è interessata hai il tempo anche di spostarla, così eviti di danneggiare la tua autovettura.
1: Sti ragazzi, io additiamo sempre sti ragazzi che ci hanno voglia di fare niente, invece questo 21 anni guarda che si è inventato.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La chitarra è quella di Neil Rogers.
1: Yes, un trittico così, di poco conto, diciamo. Dai.
0: Get Lucky, su Dimensione Suono Roma abbiamo una comunicazione di servizio molto importante.
1: Sentiamo.
0: Per voi.
2: Buongiorno gradiatori, comunicazione di servizio, c'è un incidente sulla tangenziale est, direzione Roma, quindi se prendete dal raccordo anulare, direzione Roma centro, la tangenziale è tutta bloccata dall'incrocio di raccordo, io in questo momento mi trovo a Dolcevara e è tutto completamente bloccato. Buona giornata.
0: Grazie.
2: Fate strade alternative.
0: Grazie per questo messaggio e non è l'unico, eh.
3: Buongiorno Gepo, buongiorno Rino, sono Marco.
0: Ciao Marco.
3: Volevo comunicare che all'altezza della tangenziale uscita fuori Italico c'è un traffico abbastanza sostenuto, diciamo fermo. Non so se le cause sono un incidente o qualcosa, però volevo avvertire tutti gli utenti. Buona giornata.
1: Grazie ragazzi.
0: Un abbraccio Marco.
1: Ecco, aiutiamoci anche tra di noi con queste comunicazioni. Fate attenzione e soprattutto scegliete strade alternative se ancora non l'avete imboccata.
0: Se avete la possibilità controllate prima l'itinerario e nel caso cambiate strada. Restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
4: Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con 3B Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. 3B Meteo, scarica l'app.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, Meteo.
3: Questo giovedì vedrà un netto cambiamento del tempo nel Lazio. In giornata infatti arriveranno acquazzoni e temporali a cominciare dal Viterbese, ma piano piano si estenderanno a tutta la regione. Questa sera fenomeni anche di forte intensità, rischiamo la grandine e raffiche di vento, però avranno anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Quindi temperature in progressiva diminuzione man mano che arrivano i temporali e dalla fine di oggi, ancor più da domani, valori finalmente sotto i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Cenerella, alle 6:32, gladiatori, buongiorno. Su Dimensione Suono Roma siamo pronti a far entrare l'orchestra medievale. E questo vuol dire che c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Oggi, giovedì 10 settembre 2026. Allora, innanzitutto mancano 112 giorni alla fine dell'anno.
0: Quindi sbrigatevi con i buoni propositi, perché è un attimo.
1: E partiamo dai santi. Il primo è veramente molto importante e molto conosciuto. Parliamo di San Nicola da Tolentino. Allora, innanzitutto auguri a tutti, Nicola, le Nicolette, ai Nico, tutti anche i diminutivi.
0: Magari Niccolò, quelli con due C, con
1: San
0: una
1: Nicola,
0: C.
1: È importante.
0: San Nicola da Tolentino è il protettore degli oppressi, dell'infanzia. Grazie, grazie mille, vedi, ogni tanto me lo riconosci. Dell'infanzia, maternità e dei monaci agostiniani.
1: Ma io per questo ti facevo gli auguri, mica per gli oppressi.
0: Perché sono un monaco agostiniano.
1: No, lo sei stato.
0: Accade oggi nel 1952 in onda il primo TG italiano.
1: Vi rendete conto, una volta alle notizie

0: Parlavano bocca a bocca, c'è stava la vecchietta che aveva sedia all'angolo che ti raccontava quello che era successo.
1: Oppure c'era lo strillone che perché usciva
0: edizione straordinaria,
1: usciva l'edizione pomeridiana del giornale, del quotidiano.
0: Esatto. Invece nel 52 nasceva proprio il primo telegiornale. Che lo faceva?
1: E non mi ricordo, ci sarà sicuramente
0: Fede, no?
1: Giorgino, sicuro.
0: Giorgino,
1: c'era lui sicuro, guarda.
0: Allora poi facciamo gli auguri a qualcuno. Dai.
1: Dobbiamo fare tanti auguri a Joe Perry, allora, chitarrista degli Aerosmith.
0: Esatto, vi do questa piccola chicca sugli Aerosmith. Steven Tyler e Joe Perry nascono, cioè che si conoscono, creano il primo gruppo e loro si chiamavano i Toxic Twins.
1: Ok, poi
0: prima
1: che
0: di diventare Aerosmith.
1: Hanno
0: perché
1: cambiato
0: erano due
1: il nome.
0: Che comunque hanno fatto una vita un po' particolare. Già il nome lo spiega. Ecco.
1: Gemelli tossici, non è proprio il massimo.
0: Però che musica che hanno creato. Vai,
1: sì,
0: dai,
1: scherziamo,
0: dai.
1: Scherziamo. Oggi però, nel 1960, nasceva anche un attore a cui tutti noi siamo affezionati. Lui è Colin Firth.
0: Grandissimo attore prima di approdare al grande schermo, grande attore di teatro,
1: sì,
0: e soprattutto pellicole di grandissimo successo.
1: Lui premio Oscar come miglior attore protagonista per il film
0: Il
1: discorso del re, The King's Speech. E poi soprattutto, perché ho messo questa canzone? Perché sono legato a Colin Firth, perché lui è il protagonista di uno dei miei film preferiti, ovvero Febbre a 90 gradi, Fever Pitch. Se avete letto il romanzo di Nick Hornby, Febbre appunto a 90 gradi,
0: non l'ho visto io.
1: E il film è estrapolato da un libro che ha segnato un'epoca. Se amate il calcio e soprattutto se amate l'Arsenal, questo è un film che dovete recuperare assolutamente. Questa canzone degli U è presente nella colonna sonora.
0: Vedi quante cose si imparano alla sveglia dei gladiatori?
1: Auguri Colin Firth, noi non supereremo mai questa fase.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme in questo giovedì mattina, gladiatori. Ci spostiamo a bordo della nostra DeLorean fino all'anno 1984.
2: Sì, Marino, rilassati, rilassati.
1: No, ma sono rilassato.
2: Ma no, rilassati, come diceva Frankie Goes to Hollywood, questa è Relax.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Bianchi, Goes to Hollywood, 1984, ricordo sbloccato con...
1: Questa canzone ha fatto storia.
0: Relax.
1: Don't do it.
0: I vostri messaggi, ascoltiamoli,
2: vai,
0: andiamo.
2: Confermo, incidente, brutto incidente,
0: no,
2: con
0: ragazzi,
2: macchina cappottata. Proprio all'uscita da tangenziale fuori Italico, quindi se potete cambiate itinerario. Buongiorno, sempre Marco.
0: Allora, grazie sempre per i vostri aggiornamenti, sono preziosissimi, soprattutto per chi sta montando ora in macchina.
1: Facciamo comunicare
0: e deve andare al lavoro.
1: Cosa,
0: Ci prendiamo una piccolissima pausa, sono le 6:41, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10 e tra poco torniamo con Antonio Giuliani, restate qui.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma lascia il go io.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: la ragazza che ti piace,
1: e
0: che però
1: l'estate su uno stabilimento al mare, no?
0: Ecco, con la ragazzina nella comitiva di cui tu ti eri innamorato follemente.
1: Ma quando vieni frenzonato, come dicono i giovani di oggi, è finita,
0: è finita. 883, finita. La regola dell'amico, e quindi su Dimensione Suono Roma, Geppellino, De Niro tornati, perché come promesso ora vi facciamo riascoltare Antonio Giuliani. Vi ricordiamo che più tardi lo ritroveremo in diretta
1: tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10. Forza!
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio. Ragazzi, ragazzi, no. Sentite che entusiasmo.
1: Travolgente.
0: Travolgente a voi, bella gente. Così hai visto, ho fatto anche. Che è? Che ha segnato?
1: Niente, ho messo.
0: Ah, no,
1: di entusiasmo,
0: sì,
1: capito.
0: Ho capito, ho sentito, siccome ho fatto dei giocati. Ah, ho sentito gol. Dico, ammazza, già gioca la mattina. Ragazzi, oggi nasce una nuova rubrica.
1: Ah, bello, mi piace.
0: Grazie Simone, almeno tempo d'entusiasmo.
1: Come si chiama? Siamo curiosi.
0: Si chiama Senza Notizie, perché non, senza notizie che faccio?
1: Che fai?
0: O sai che ti dico? E fa, questo è il titolo, non mi puoi intervenire sul titolo.
1: Scusa.
0: Prego, ci mancherebbe grazie.
1: Sono piacere.
0: Senza notizie, sai che faccio? Anzi, mi sono sbagliato, mi ha fatto sbagliare.
1: Ripeti, vai.
0: No, è proprio questa, è quella risata lì, quella che fa. Senza notizie che faccio? O sai che te dico? Vado a un braccio.
1: Allora,
0: io vi ringrazio. Se andiamo a capire al volo, sono cari, se la devo io bene. Allora, starete sicuramente pensando che il titolo sia un po' troppo lungo, ma è voluto. Così solo con questo io ho perso 30 secondi. Capito? Perché ci sono quei giornali proprio che non ci sono notizie, che non c'è niente.
1: Si fa fatica a trovare.
0: Si fa fatica, hai detto bene. Bravo. Così, in assenza di informazioni, scherziamo noi tre come dei coyote. Come dei coyote.
1: Certo.
0: Spieghiamo però che la definizione andare a braccio non sta a significare nel fare dei gestacci, hai capito?
1: No, certo.
0: Perché in radio poi sarebbe difficile, ma commentare situazioni senza essersi messi d'accordo,
1: esatto, sul momento, così
0: che non ci siamo messi d'accordo? No, siamo messo una cosa.
1: Che
0: ti ricordi? D'accordo?
1: Sale.
0: D'accordo, più d'accordo di così.
1: Ma comunque, la figura che mi faceva più ridere, sì, di quel trittico,
0: io già lo so chi è.
1: Era il mago del Nascimento.
0: Dopo il Nascimento, che ancora sarà a cercare, credo. No, manca, hanno trovato il problema. Perché poi è tu Brasil, no?
1: Lì qua hanno venito tutti uguali.
0: No. Ma devo interrompere! La rubrica è proprio questa qui, capito? Anche lì il braccio. No, nel senso lì fanno.
1: Che poi posso dire una cosa,
0: certo. Siccome no,
1: i brasiliani dal punto di vista del fenotipo,
0: del
1: fenotipo, spiega che cos'è il fenotipo, Rino.
0: No, spiegalo, perché qui già
1: le caratteristiche fisiche,
0: certo.
1: Sono quelli più eterogenei rispetto agli altri popoli, perché ci trovi il brasiliano biondo con gli occhi azzurri e ci trovi il brasiliano nero tipo Vinicius.
0: Sì, ci trovi pure quello che c'è al quadricipite, capito? Che sembra
1: quello,
0: tipo.
1: Pure quello con quattro braccia.
0: Sì,
1: tenetevi,
0: rubrica mia. Però posso chiudere questa cosa? Per esempio, in Brasile i ciabatte nella busta ce ne stanno tre.
1: Per quale motivo, scusa?
0: Ah, doccia, fatto spiegare.
2: '90 ad oggi. Trap e su Dimensione.

0: Disco, che disco, ragazzi!
1: Lose Myself, Gladiatori, buongiorno!
0: Giorno.
1: I vostri messaggi 393-0119-119, buon giovedì a tutti!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Gladiatori, Giorgio da Fiuggi, direzione ad Ogrilla Macchiove.
0: Ciao Giorgio!
2: Poi ragazzi, oggi iniziamo la discesa per il weekend,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, sì, sì,
2: eh! Bella ragazzi, buona giornata! Tutta pressione, eh? Andiamo a fatturare. Un abbraccio, ragazzi.
1: Il mitologico ciao, Giorgio Fiuggi. Da Fiuggi, ti riconosciamo, Giorgio. Ormai,
0: ormai sì, ormai ti conosciamo.
1: Sei parte integrante di questo programma.
3: Esauriti, buongiorno. Stiamo aspettando sempre il discorso del fresco, ma qui non mi pare che del fresco c'è proprio niente.
1: Al momento
3: no. Buona giornata a tutti e buon lavoro, Claudio da Roma.
1: Però, come si dice, il cielo non si è messo bene.
0: Stamattina
1: quindi...
0: stamattina no. Ma
1: però fuori noto un'umidità diversa dal solito, l'aria è pesantissima.
0: Quello che dicevo prima, se deve farlo, deve far fatto bene lo sgrullone.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900.

0: 100 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Primo appuntamento con l'informazione di oggi, c'è Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Un incendio ieri pomeriggio ha interessato la zona di Monte Ciocci e Valle Aurelia. Il rogo è divampato intorno alle 15.30 nella vallata compresa tra il Trionfale e Monte Ciocci, interessando sterpagli e vegetazione, accumuli di rifiuti, raggiungendo perfino la sede stradale. Le conseguenze più pesanti hanno riguardato anche i trasporti. Alle 16.25 è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Viterbo in prossimità di Valle Aurelia a causa della vicinanza dell'incendio ai binari. La stazione ferroviaria è stata inoltre interdetta al passaggio pedonale mentre proseguivano le operazioni di spegnimento. Una palazzina in cui risiedono una quarantina di persone è stata evacuata in via precauzionale. Svolta nell'omicidio dell'ex capo ultra degli Irriducibili della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, i carabinieri e gli agenti della polizia ieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico, indiziato come mandante apicale Michele Senese. Omicidio-suicidio a Pietralata, sarebbe stata Valentina Panbianco a sparare al marito Luca e alla figlia disabile di 5 anni prima di rivolgere l'arma contro se stessa. È questa la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti. La Procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio. Chiudiamo invece con la musica. Jovanotti al Circo Massimo, doppio concerto sabato e domenica. Le due date porteranno chiusure al traffico, divieti di sosta e deviazioni dei bus, mentre dalle 22 sarà sospesa la fermata Circo Massimo della metro B. I primi provvedimenti scatteranno già domani e proseguiranno fino a lunedì. Domenica le ultime corse metro partiranno a 1.30. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno alle 7.

0: Buon giovedì 10 settembre 2026 a tutti. Gepperrino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori che inizia proprio adesso, che sono le 7.02 fra pochissimi secondi. Questa è l'ora in cui torniamo ad essere tre, perché tra pochissimo ci viene a trovare il nostro Emiliano Bonini con il suo Vox Populi.
0: Esatto, e poi ci sono come sempre i vostri messaggi 393 0 119 119. A breve parliamo dei nuovi iPhone, perché sono stati presentati ieri e i prezzi già fanno tanto discutere.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, marito e moglie sono sul divano. A un certo punto lei col telefonino in mano fa: ma guarda, pensa amore, il mio ginecologo mi ha chiesto l'amicizia su Facebook. E il marito sa, guarda, e fa così: ma che altro vuole vedere, scusa.
2: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione

0: vostri messaggi, ascoltiamoli.
1: Buongiorno Geppo e Rino. A te. Ben trovati, sono
0: grazie.
1: Antonella dal Flaminio,
0: ciao.
1: Da Roma, e siete sempre il top, mi fate sempre iniziare la giornata con lo spirito
0: grazie,
1: giusto
0: grazie.
1: E tanta allegria,
0: grazie.
1: E dunque grazie. Sono tornati tutti,
2: sì, sì.
1: È un delirio sta città,
0: sì, sì,
1: però dai, ci siete voi che siete veramente forti. Grazie, ciao, buona giornata.
0: Ciao Antonella, che bel
1: ciao.
0: Messaggio.
2: Antonella,
0: grazie.
2: Lo sai perché sono tornati tutti?
0: Perché sono finiti i soldi.
2: No, perché bisogna comprare il nuovo iPhone.
0: Quindi parliamo di tecnologia.
2: Sì, sì, perché c'è stata la fiera a Berlino, no?
0: C'è stata prima la fiera a Berlino e poi la classica presentazione
2: esatto.
0: A Cupertino.
2: Studiata tutta appositamente. E ieri hanno presentato tutta la nuova collezione dei nuovi iPhone.
0: Sì, sì,
2: tra
0: confermo.
2: I quali c'è finalmente, dopo tanti rumors e dopo tanta attesa, il primo telefonino smartphone della storia della mela morsicata pieghevole.
0: Quindi finora grandi marchi come Samsung e Huawei erano incontrastati sul mercato di questi telefoni pieghevoli.
2: E te pare che Apple se fa parlare dietro?
0: Dai.
2: Ha fatto il telefonino identico all'acquirente classico dell'Apple, cioè uno che si piega.
0: Bravo, esatto. John Ternus, che è il nuovo amministratore delegato, lui ha preso il posto di Tim Cook, ha presentato.
2: No, se quella, però c'era John Ambus.
0: Terno e Ambo, poi c'è Quaternus, Cinquinus e Bingo.
2: Esatto,
0: perché
2: bingo.
0: Gli americani non dicono tombo.
2: Esatto.
0: Vabbè, comunque, il nuovo iPhone foldable che si chiude si chiama iPhone Duo.
2: Duo. Sì, sì, sì.
0: Però non servono duo soldi per comprarlo.
2: No, ne servono un po' di più. Allora vi dico i prezzi. Così
0: si parte da.
2: Ecco, si parte da 2369 euro. Ecco, questo è il prezzo di partenza, eh?
0: Oppure a rate commoderate.
2: Comoderate.
0: 24 mesi ecco. da 98,71 euro.
2: Esatto, come ogni
0: così.
2: iPhone, poi il prezzo varia a seconda della capienza interna.
0: Quindi
2: no?
0: Si parte da 2369.
2: Esatto,
0: e
2: per
0: si
2: il 256
0: arriva.
2: Giga che oggi come fai 5-6 foto in 4K
0: e domani.
2: Poi c'è 512, 1 tera e 2 tera. Secondo me quello più conveniente è quello da 2 tera.
0: Quanto costa?
2: 3.869,
0: hai capito?
2: Quasi 3.900 euro.
0: Cioè, ci compri un motorino usato, lo compri con questi
2: ci
0: soldi.
2: Compri un rene questi soldi.
0: Incredibile, ragazzi.
2: È veramente tanto, ma stai tranquillo.
0: Sì.
2: Stai tranquillo, che
0: perché?
2: Vedrai, ci sarà nel giro per il mondo le file per comprarlo.
0: Certo. Sì.
2: Gente che farà le rate, perché
0: sì.
2: Devi avere il telefonino nuovo.
0: Allora, facciamo una cosa. Finiamo di pagare prima le vacanze che abbiamo appena fatto e poi forse compriamo il nuovo iPhone.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, alle 7:17 nel ritmo della capitale. Abbiamo quindi raccontato ai gladiatori all'ascolto della presentazione ieri del nuovo iPhone, quello che si chiude.
1: Si chiude.
0: I prezzi partono da 2.369 euro e arrivano fino a 3.869 euro.
1: Che so, facce le rate, ma che me frega?
0: Allora, a parte le battute che vengono fuori spontanee, lo sapete, però ognuno con i propri soldi è libero di farci quello che vuole.
1: Noi non è che stiamo additando che, no, però no, giustamente no. Magari nella vita ci stanno pure altre priorità, no?
0: Certo,
1: che il telefono
0: certo.
1: Da quattro bomboni,
0: no,
1: però,
0: ti fai un bel viaggio piuttosto,
1: con 4.000 euro ci vai una settimana a New York pure messo bene,
0: sì, fai il padrone,
1: cioè, capito? Però
0: non ti fai mancare
1: hai
0: niente,
1: hai detto bene te, con i soldi ognuno ci fa quello che gli vale,
0: Comunque una cosa è certa, se vi dovete indebitare per forse non ne vale la pena, ma questo è un nostro punto di vista, no? Prendetelo come un consiglio di un amico.
1: Vabbè, io comunque oggi lo dico per conoscenza.
0: Sì, sì.
1: Oggi io devo passare alla chicco io, vado a pagare l'ultima rata della culla mia.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ho appena saputo che

0: l'unico al mondo che ne ha acquistati 1000 di questi nuovi iPhone da 3 sacchi, quasi 4 sacchi, di tutti i colori, è il mitico Astreo.
1: No!
0: Alessandro D'Aosta, ciao.
2: Astreo
1: è lui. Ha già svaligiato il negozio.
2: Ieri, no, il telefono. Ne ha presi due.
1: Due, sì, soli? Sì. Come mai?
2: Perché c'ha due orecchie lui. Quando telefona vuole sentire in stereo. Ne mette una a testa e una a sinistra, vuole sentire in stereo.
1: In Dolby Surround.
2: Perché Astra non c'ha sti problemi, scusa.
1: Figurati, crepi l'avarizia. Sì. Piccolo break, torniamo tra poco con Emiliano Bonini, restate qui.
2: Edit Lazio e l'ente.

Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale, è una tua opportunità. Aderisci, per saperne di più visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte. Go! Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto, grandi marche.
8: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Questo giovedì vedrà un netto cambiamento del tempo nel Lazio. In giornata infatti arriveranno acquazzoni e temporali a cominciare dal Viterbese, ma piano piano si estenderanno a tutta la regione. Questa sera fenomeni anche di forte intensità, rischiamo la grandine e raffiche di vento, però avranno anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Quindi temperature in progressiva diminuzione man mano che arrivano i temporali e dalla fine di oggi ancor più da domani valori finalmente sotto i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Le 7:29 siamo tornati nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno. E soprattutto buon giovedì. Abbiamo un controaggiornamento sul traffico che ascoltiamo al 393 0 119 119.
1: Buongiorno a tutti, sono Geo da Roma.
2: Ciao.
1: Piccola info per chi è in viaggio. Okay. Io ho preso la tangenziale.
2: Sì.
1: Dalla Salaria fino a San Giovanni per lavoro, ci vado tutti i giorni e niente, è tutta libera, non ci sono incidenti e non ci sono rallentamenti. Quindi non lo so, avevo sentito stamattina dell'incidente, ho pensato di aggiornare.
0: Grazie.
1: Un bacio a tutti.
0: Un abbraccio,
2: Zoe. Grazie, siamo contenti di sapere che ci stanno pure belle notizie ogni tanto, no?
0: Comunque, come promesso, ora è arrivato il suo momento, ci colleghiamo con Emiliano Bonini, andiamo.
3: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
4: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
5: Oh, ma voi ricordate il romanzo criminale?
0: Certo.
2: È freddo.
5: Infatti, ve volo dire che sta arrivando al freddo.
0: In che senso?
2: Rino, già presa, la valigia sta andando via, te lo dico.
0: Ma che freddo sta arrivando? Quello meteorologico.
5: Certo, sta arrivando.
0: È ancora lunga, Emiliano, non cantare vittoria, dai.
5: Allora, tutti conosciamo la favola di Pinocchio, no?
2: Certo, che la conosce.
5: Allora, Geppetto il falegname c'aveva la bottega a Trastevere.
0: Purtroppo,
6: sempre i soliti saputelli dovete fare, sempre.
0: Vabbè, però tu non rispetti le fonti.
6: Ma voi che ne sapete, ma tu che ne sai, ma data è fantasia. E purtroppo si sa che la crisi ha colpito soprattutto gli artigiani, no?
0: Sì,
6: purtroppo.
0: Certo.
6: Pensate che tra i tanti oggetti utili che poteva fare, che ne so, un armadio, un tavolo, una sedia, creò un burattino che chiamò Pinocchio. Pensate.
2: Ma perché lui aveva sempre voluto avere un figlio, no?
0: Poverino.
6: Però
5: sta di fatto che la moglie gli ha tirato un mattarello in faccia appena ha visto, perché
0: ha
5: detto scusa,
0: ma
5: lascia fare, lascia fare.
2: Era singolo.
5: Se stava a frequentare, con una signora. Mamma mia,
0: si sta innervosendo.
2: No, aveva conosciuto la signora, la balera.
5: Sì. Comunque, la signora arrivò sicuro che fumava molto. Pensate, si chiamava la fata turchina. Siccome era bassina e turca, e per questo la chiamavano turchina e fumavano.
2: Stamattina stai toccando vette in arrivo.
0: Proprio violentando.
2: Stavo per staccare un
0: filo. Una favola che è conosciuta in tutto il mondo. È vilipendio questo.
5: E diede la voce a Pinocchio. Geppetto, felicissimo, disse: che bello parli, andiamo al ristorante a festeggiare. E subito Pinocchio disse: sì, però paghi te. E seduta stante, Geppetto gli cambiò il nome in Pidocchio, perché era pidocchioso.
2: L'ha portato al Burger King.
5: Pensate, Pidocchio portava una sola tipologia di pantaloni.
0: Sì,
2: Pidocchio.
0: Non gliela bruciare la battuta. Dai, che ci stiamo lavorando da una settimana.
2: No.
5: Mangiava tanti pinoli,
2: sì.
5: E beveva solo un tipo di vino.
2: Quale?
0: Il Pinot. Te l'ho bruciata io stavolta.
5: Ascoltava Pinot Daniele.
2: Certo.
0: Pinot Daniele. Guarda, Emiliano.
2: Vabbè, scusa, posso dirne una io? Cos'è che bagno schifo usava?
5: Ecco.
0: Il Pinot Silvestre.
5: E suonava in una cover band.
2: Di
5: I Pinocchio Floyd.
0: I Pinocchio Floyd. Tu sei un pazzo scriteriato, guarda.
5: Come tutte le favole, anche questa ha un lieto fine.
0: Meno male.
5: E Geppetto un giorno scoprì nella cameretta di Pinocchio un poster di Pinochet.
0: Il dittatore cinese.
2: Uno appunto, che c'ha un poster dentista.
5: Che lui qualsiasi cosa che cominciava con Pino, lui era fissato. No? E stanco di questi comportamenti, lo vendette all'IKEA.
0: Emiliano, guarda, io abbiamo scritto una delle pagine più brutte della radiofonia italiana.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Nel 1989, l'anno in cui stiamo per tornare, sì, c'era stato il debutto di due pilastri della TV mondiale, i Simpson da un lato. Aspetta, quell'anno debuttava anche Baywatch.
2: No, in quegli anni Fine Young Cannibals con la meravigliosa She Drives Me Crazy.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: al 1989.
1: Gladiatori, buongiorno.
0: Geppellino De Niro con voi fino alle 10 e quindi ora è arrivato anche il momento dal 1989 di ritornare nel 2026. Lo facciamo con l'ultimo singolo di Madame, Mama, non Mama.

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
1: eccoci.
0: Giuseppe da Viterbo.
1: Ciao,
0: finalmente
1: ciao,
0: un po' d'acqua, un po' di fresco, meno male, era ora, dai raga. Dai, dai, dai, va bene così. Buona giornata a tutti, anche se piove, però dai, abbiamo pazienza.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Giuse, quindi la notizia è che a Viterbo già sta piovendo stamattina.
2: Vabbè, l'avevo detto, però dai, non siamo impreparati stavolta.
1: Piano piano magari si sposterà pure sulla capitale. Le 7.43, torniamo tra poco, restate qui.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale.

Al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover.

0: Life is a Flower, le 7.50, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno. Ciao, sono Daniele da Roma. Ciao, e bene. Sono emozionato perché oggi inizia la prima media.
0: Oh! In bocca al lupo allora.
2: Sei diventato un ometto, eh?
0: Ormai sì. Comunque sai chi ha frequentato le scuole di Montesagro?
2: Non lo so.
0: Aspetti,
2: do un altro. Due piedi, no, dammi un indizio.
0: Un altro indizio: è nato a Concadoro ed è un famoso sportivo italiano.
2: Concadoro, famoso sportivo italiano, chi è? Gianmarco Gallari?
0: No, non è Gianmarco Gallari.
2: Aspetta, chi è? Aspetta.
0: Non è uno sportivo.
2: Sai chi è? José?
0: Non è José. No, neanche lui, è Matteo Berrettini.
2: Ah, Matteo Berrettini, è tennista. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo una sera durante una partita di basket.
0: Che c'entra il basket con noi?
2: Era lì, era seduto negli spalti accanto a me.
0: Ci siamo conosciuti. Come spettatore,
2: certo.
0: Comunque Matteo Berrettini ha di recente incuriosito i propri follower su Instagram perché ha pubblicato una foto che lo ritrae a letto in mutande con una maschera LED sul viso e un macchinario sulla coscia al rientro dagli US Open.
2: Allora, maschera LED non mi è nuova, penso che sia, faccia parte della terapia della luce, mi sbaglio?
0: Esatto, quindi il dispositivo sul viso sfrutta questa tecnologia LED con finalità antinfiammatorie. La tecnologia invece applicata alla coscia serve invece per ridurre l'indolenzimento
2: muscolare.
0: Quello
2: credo sia un normalissimo elettrostimolatore. Nuove maschere che sono apparse, ma guarda,
0: si
2: trovano in vendita anche nei maggiori negozi di elettrodomestici, quelli più famosi, non faccio i nomi ma avete capito di quale parlo. Sono maschere che hanno vari tipi di luci, ci sono in luce rossa e in luce blu. Ti dirò, mia suocera ne ha comprata una e spesso quando vado a casa loro sta davanti a questa lampada, no?
0: No, perché si indossa tipo come una maschera.
2: Esatto.
0: Infatti l'effetto è anche un po' fantascientifico.
2: C'è
0: no?
2: In due versioni però.
0: Cyberpunk.
2: C'è quella che si indossa a viso completo, c'è quella che si indossa a mascherina solo per gli occhi e ce n'è una invece che si poggia proprio su un tavolo quadrata, bella grande, che ti prende diciamo tutto il busto completo, capito?
0: La maschera sfrutta la fotobiomodulazione.
2: Esatto.
0: Ed è una tecnologia non invasiva che utilizza diodi che emettono energia che emettono energia luminosa a diverse lunghezze d'onda.
2: Ecco.
0: Questa luce penetra negli strati cutanei senza generare calore, attivando specifici processi biologici all'interno delle cellule.
2: Ecco, tutto diciamo agisce proprio sul collagene, capito?
0: Sul collagene.
2: Mia suocera mi ha detto quanto ha pagato questa lampada.
0: Quanto ha pagato?
2: L'ha pagata da circa 800 euro. E lì giustamente gli ho detto: scusa, però, ma se tu ti metti in mezzo alla strada, io arrivo con la macchina, ti faccio i fari.
0: La stessa cosa.
2: Me dai a me.
3: La sveglia dei gladiatori. Sole.
4: Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
5: And it goes.

0: Sì, ma alla fine queste maschere a LED per la skin care funzionano oppure no?
1: Gli effetti si vedono alla lunga, di certo non è che ti metti la maschera, te la togli dopo mezz'ora e sei ringiovanito.
0: No, no.
1: Gli effetti si vedono alla lunga.
0: Allora, ci sono alcuni studi dermatologici che confermano dei benefici, ok? Però gli apparecchi per uso domestico danno risultati modesti, quindi se state pensando anche voi, visto che tanti influencer sportivi eccetera la stanno indossando, se pensate di acquistarla, insomma approfondite bene l'argomento, perché poi bisogna anche capire se ne vale la pena.
1: Ma scusa, hai detto tra di noi, no?
0: Sì.
1: Ma secondo te Berrettini ha pagato?
0: No,
1: detto tra te, è normale che questi grandi sportivi, come se la volesse,
0: certo.
1: E Kimi Antonelli, che gliela fanno pagare,
0: no,
1: giustamente
0: no.
1: Tu la usi, ti fai vedere un paio di storie, no?
0: Berretti, sei così bello, figlio mio, ma che c'è bisogno della skin care con la maschera a LED lì? A proposito, pare sempre più confermato il gossip che lo vede al fianco di Peggy Gou, la DJ. Sono stati insieme anche lo scorso weekend a Monza durante il Gran Premio.
1: Sei male informato.
0: Tu hai un'altra voce?
1: No, perché
0: voce.
1: Peggy Gou sta uscendo con me, quindi
0: sta uscendo con te.
1: Non credo, quest'anzi oggi io lo dico a Peggy Gou e a Rosico pure, perché sta cosa a me non
0: Scusami, Geppo, tua moglie lo sa che stai uscendo con Peggy Gou?
1: Chi qua? La signora che abita con me?
0: Sì, è tua moglie lei,
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Buongiorno da Francesco.

0: Cassaforte incastonata in una panca della cucina, il frigorifero trasformato in deposito per i panetti di hashish e un condotto dell'acqua utilizzato come nascondiglio da cui prendere le dosi soltanto al momento della vendita. È quanto scoperto dalla polizia nella periferia est della capitale, dove un servizio straordinario di controllo del territorio si è concluso con 6 arresti, il sequestro di circa 2 kg di droga e di una pistola. L'operazione ha interessato l'asse di via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, estendendosi alle zone di Centocelle e Tor Sapienza. Strage di Pietralata, si sono passati la pistola per togliersi la vita e l'ultimo a farlo potrebbe aver anche ucciso il cane. È quanto emerge dagli ultimi accertamenti. Sono state trovate infatti tracce di polvere da sparo sulle mani di entrambi. Rimangono in piedi al momento altre indagini per fare luce sui movimenti finanziari della coppia, che aveva già speso centinaia di migliaia di euro per le cure della figlia disabile. Cambiamo argomento. Scuola, riaprono oggi i primi istituti. In queste ore sono infatti tornati sui banchi di scuola gli studenti del liceo scientifico Righi, nel quartiere Pinciano del classico Vivona all'Eur, ma anche quelli dell'istituto tecnico Galileo Galilei all'Esquilino e dell'istituto comprensivo Lante della Rovere al Salario. La stragrande maggioranza degli istituti della capitale e delle altre province laziali riaprirà lunedì prossimo. Infine il calcio, terzo giorno di partite per la Champions. Oggi Roma e Como, i giallorossi tornano a giocare nella massima competizione europea a 7 anni, dopo l'ultima volta contro il Fenerbahce, mentre per il Como è il giorno dello storico esordio in Coppa e al Senigallia arriverà il Lipsia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Buon giovedì 10 settembre 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10, sempre qui su Dimensione Suono Roma.
1: Questa che inizia adesso, proprio in questo istante, è la terza ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora andiamo a trovare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani. Anzi, sarà lui a venirci a trovare perché si collegherà direttamente da casa qui con noi. In più, tutti i vostri messaggi al 393 0119 119.
0: Io direi di iniziare subito, partiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: I genitori di Geppino devono andare una sera a teatro e quindi che fanno? Lasciano il bimbo dal nonno, così tutta la serata, no? Così loro possono andare al teatro tranquillamente. Finito lo spettacolo, tornano a riprenderlo. Quando Geppino scende da casa del nonno, li sale in macchina, il papà con un bel sorriso si gira, lo guarda sul sedile e fa: che ti ha detto di bello il nonno? E Geppino gli fa: non l'asso da prima mano, deficienze.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92. One in

0: Gladiatori, buongiorno.
1: Cioè, scusa, Madonna, sono già le 8.09.
0: No, no, non era un'esclamazione. Madonna è l'artista che ha cantato il disco che hai appena ascoltato.
1: Scusa, pensavo fosse una tua esclamazione personale.
2: Buongiorno, un saluto a tutti da elettricisti Daniele e Antonio.
0: Ciao ragazzi. Ciao, hai visto? Sono passati per un saluto anche loro.
3: Ciao, ciao Rino.
0: Ciao.
3: Sono a Ginevra da Roma. Ciao, e oggi torno a scuola. Inizio la seconda.

0: media.
1: Hai capito?
0: E oggi proprio che inizio la scuola, voi state facendo a cazzotti con gli accenti. Io di quella genere. Vabbè.
2: Hai ragione, ragione.
1: Ginevra, ma.
2: Ma la senti quanto è cresciuta?
1: Ginevra, ma noi siamo l'esempio, ok? Va, andare a scuola è fondamentale, esatto, perché altrimenti fate la fine.
2: Come,
1: nostra.
2: Ma quanto è bello sentire le voci di queste, di questi bambini, di queste bambine che passano da essere piccoli piccoli e piano piano crescono, gli cambiano anche le voci. Cioè, Ginevra la ascoltiamo da anni noi. Che
1: e
2: carina.
1: Restano comunque dei fedelissimi.
2: Che carina!
1: Vi portiamo stamattina a Roma Centro, ok? Perché vi portiamo a Roma Centro? Perché il consigliere leghista Fabrizio Santori è stato paparazzato in monopattino senza il casco.
2: Ma come?
1: Sì.
2: Ma proprio a voi!
1: Ma proprio a voi!
2: Voi che dovete dare l'esempio! Nazza. Voi che fate le leggi! Voi che prendete 13.000 euro al mese! Proprio voi! Andate a giro senza casco!
1: Fabrizio Santori, consigliere capitolino del Carroccio, insomma è stato beccato sul monopattino senza casco. Il bello è che il disegno di legge porta alla firma di Matteo Salvini.
2: Capito, pensa Matteo quanto sia arrabbiato.
1: È il leader.
2: Scusa,
1: della Lega.
2: Mi potresti ingrandire un attimo la foto? Voglio capire se è un monopattino sharing o è il suo personale.
1: Allora, lui come si è giustificato? Ok.
2: Che ha detto?
1: Uso.
2: Andavo de fretta.
1: Ha detto uso una sorta. Ecco. Uso il monopattino raramente perché di solito mi muovo per il centro con la mia bicicletta e il casco ce l'ho, ma in questo caso andavo di corsa.
2: Si è fatalità,
1: mi conosciamo troppo.
2: Guarda,
1: bene.
2: Guarda, mi è successo anche a me. Io so.
1: Aspetta, aspetta, finisco. Ha detto andavo di fretta, sì, e non ho l'auto blu, quindi mi sposto sempre con i miei mezzi. Avrei fatto tardi, certo, se non fossi, certo, insomma andato lì col monopattino.
2: Lui ti ripresentate, ti fa vedere il giorno lì.
1: Però lui si è scusato, ha detto sì, Matteo Salvini si arrabbierà, d'altronde le regole sono regole, vanno rispettate, quindi chiedo ancora scusa.
2: No, mo ci vuole il verbale, come fanno con noi?
1: Verbalino?
2: Perché vedi, la legge non ammette ignoranza, come dicono loro,
1: esatto,
2: no?
1: Ah. Nella prima settimana dell'entrata in vigore dell'obbligo del contrassegno identificativo, la targa, scattato sabato 16 maggio,
2: esatto, e il casco serve pure,
1: sono stati effettuati oltre 1000 controlli sui monopattini e accertate più di 400 violazioni.
2: Fatalità, lui non hanno fermato. Guarda un po', però,
1: mentre
2: vabbè,
1: il mancato uso del casco, che già era obbligatorio dal dicembre del 2024, è l'infrazione più frequente.
2: Ti ripeto, dai, una distrazione può succedere,
1: lo perdoniamo,
2: non pensiamo sempre a male, perdoniamo, mi è successo anche a me. Una mattina ero andato a fare la spesa con la mia auto blu,
1: ok,
2: mi hanno fermato, mi hanno detto come mai lei va con l'auto blu al supermercato, ho fatto, sono andato a fare la spesa, mi apre il cofano, ha aperto il cofano e la spesa non c'era,
1: oddio,
2: e mi fa, scusi, dove sta la spesa? Sta nella seconda auto blu.
1: Quella dietro.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate,

0: Drake, Khalid su Dimensione Suono Roma, alle 8:17 minuti. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: restate con noi, ci prendiamo ora una piccolissima pausa e poi torniamo subito con il nostro romano doc Antonio Giuliani.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io!

0: Auto di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te.

0: Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Questo giovedì vedrà un netto cambiamento del tempo nel Lazio. In giornata infatti arriveranno acquazzoni e temporali a cominciare dal Viterbese, ma piano piano si estenderanno a tutta la regione. Questa sera fenomeni anche di forte intensità, rischiamo la grandine e raffiche di vento, però avranno anche il merito di portare finalmente aria più fresca. Quindi temperature in progressiva diminuzione man mano che arrivano i temporali e dalla fine di oggi, ancor più da domani, valori finalmente sotto i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Marco Mengoni, tornati su Dimensione Suono Roma con Io Ti Aspetto, le 8:28 e noi stavamo qui aspettando proprio lui.
1: È arrivato, eh?
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, ecco. Allora, oggi giornata speciale.
0: Ah, che
4: sapete il perché?
0: No, c'è qualche ricorrenza, compleanni, onomastici, anniversari.
4: No, buono. Buono, ha detto tutti. Come no, ammazza, oggi è la giornata più attesa degli ultimi 5 mesi.
0: No.
4: È la giornata dello sgrullone.
0: Ah, sì, sì, sì.
4: La giornata dello sgrullone nella capitale, così dicono i meteorologi.
0: I meteorologi.
4: No, i meteorologi sono quelli che riparano orologi a metà, diciamo. I meteorologi.
0: Ah, no, gli esperti.
4: Diciamo quelli che studiano il clima, dai. Quelli che studiano le piogge, i tuoni, i lampi, il vento. Ah sì, ecco, i giannettologi.
1: Giannettologi,
4: come no? A voglia se esiste, perché quando il vento è forte è una gianna. Quando è un po' più debole,
1: è una giannetta.
4: Bravo, bravo Simo. Allora, insomma, dicono che oggi pioverà.

0: copiosamente.
1: Speriamo.
0: Finalmente, direi, perché insomma, credo anche voi, no?
1: Perché non ne possiamo più addormentare.
0: Non ci siamo più, più che per il caldo, per l'umidità. L'umidità, siamo appiccicosi.
2: Vero.
0: Siamo appiccicosi da mezzo anno. te saluti con qualcuno col bacetto e rimane appiccicato con i guanci.
1: È vero. Guarda, quest'anno, mai come quest'anno, qualcuno prima di presentarsi si è scusato con me perché aveva le mani sudate.
0: Sei sicuro che erano sudati?
1: Così mi hanno detto, io così ti dico.
0: Bravissimo, con l'altro lo straccio bagnato, vabbè. No, perché te baci sulla guancia rimane appiccicato, ma chi i fratelli siamesi? Cioè, vedi, quelli sono due siamesi, no, ma sono assolutati da poco. Allora, diciamo, anche se non dovremmo essere contenti noi romani, perché noi romani quando piove, no? Siamo un po'.
1: Malinconici.
0: Come posso dire? No, siamo un po'. C'è usa a noi, visto che sì, perché poi quando piove
1: basta
0: un gocce e Roma si allaga,
2: buche, pozzanghere,
0: hai capito? Invece aspettiamo, purtroppo anche se c'è da fastidio aspettiamo questa acqua. Infatti quando c'è un rovescio noi romani andiamo dritti e da qui dritto è un po' come il tacco o punta.
2: Bravo.
0: È come tagli di tacco, tagli di punta e la pelle non è più punta.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Nick History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo di nuovo nel 1984, l'anno in cui va in onda su Rai 1 La Piovra.
2: Senti, se ti dico invece Jimmy Somerville, il video in piscina, lui, il mod,
1: i Broski Beat.
2: E quello era proprio Small Town Boy.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite.

0: Ricordo sbloccato con questo disco dei Bronski Beat, Small Town Boy, 1984.
1: Quanto
0: Gladiatori.
1: Tempo, quanto tempo è passato da questa meravigliosa canzone?
0: Troppo pure, quanti ricordi, eh? Comunque,
1: sì,
0: restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo subito.
1: Settembre, tempo di scelte, ma niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro.
0: È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage.

0: Gro.it e iscriviti subito.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.

0: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
1: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.

0: Aleandro, le 8:47 minuti su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Con voi in questo giovedì mattina ci sono Geppe e Rino De Nino, saremo qui, insieme fino alle 10 e vi diamo un aggiornamento, visto che poi ne abbiamo parlato ieri.
1: Sì, perché loro sono due come noi, eh?
0: Sono due fratelli.
1: No, sono due,
0: di sangue nel caso.
1: Noi siamo una coppia radiofonica, loro sono una coppia di cantanti,
0: Parliamo degli Oasis. Io ve l'avevo detto che ieri sarebbe stato il giorno, perché sulla loro pagina ufficiale è apparso un teaser, un video che i fan devono decifrare per capire nel 2027 in quale città gli Oasis suoneranno.
1: E quindi, dopo i teaser dedicati a Glasgow, Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi, la band punta sulla capitale.
0: Confermato, quindi.
1: E anche qui c'hanno una fan base non indifferente.
0: Ma che scherzi.
1: Gli Oasis sono amati in tutto il mondo, ma in Italia hanno veramente tanti tanti fan.
0: E soprattutto a Roma, ok? Sì, c'è proprio un feudo di Mad Ferit. Nel video si vede una Vespa rossa attraversare i San Pietrini di Trastevere, tra vicoli e scorci che insomma fanno pensare per forza alla città in cui viviamo.
1: Io spero solo che quando vengono qui a far concerto,
0: sì,
1: non si imbattano o in quelli dei Tre Campanelli o in qualche borseggiatore, perché Liam è fumatino, Liam ce li dica subito, hai visto com'è?
0: Tanto c'è pronto Noel.
1: Esatto.
0: Attenzione, pickpocket!
2: La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate!

0: stanno per arrivare le prime piogge.
1: Neanche a farla apposta, ieri ho visto, ho rivisto Sapore di Mare che si chiude proprio con la tempesta in spiaggia. Piccolo break e poi torniamo con tutte le ultime dalla capitale.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Da oggi tornano in servizio le 53 linee di autobus che collegano i quartieri a oltre 80 scuole della città. Con le due nuove linee le corse arriveranno a circa 250. Si svolgeranno nelle ore di entrata e uscita delle scuole per garantire a studenti e famiglie un trasporto pubblico più efficiente e capillare. C'è tempo fino al 14 settembre per aderire all'iniziativa Ritmo Roma, promossa da Roma Capitale per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Requisiti per l'accesso sono indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma ed età dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 16 anni. Sabato e domenica doppio concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Nell'area sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Info su romamobilita.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Di nuovo da

468 i lavoratori irregolari scoperti dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma in una società con sede nel quadrante sud-est della capitale, attiva nei settori del call center e delle emittenti radiofoniche. Tra gli elementi rilevati figurano il sistema pagamento in contanti delle retribuzioni, la non corretta tenuta del libro unico del lavoro e omissioni nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Gli esiti degli accertamenti sono stati segnalati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL. Una cassaforte incastonata in una panca della cucina, il frigorifero trasformato in deposito per i panetti di hashish e un condotto dell'acqua utilizzato come nascondiglio da cui prendere le dosi soltanto al momento della vendita. È quanto scoperto dalla polizia nella periferia est della capitale, dove un servizio straordinario di controllo del territorio si è concluso con 6 arresti, il sequestro di circa 2 chili di droga e di una pistola. L'operazione ha interessato l'asse

0: Nessina e Viale Palmiro Togliatti, estendendosi alle zone di Ciantocelle e Tor Sapienza. La sede di Casa Pound, l'immobile di via Napoleone III, è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni. Peraltro fui proprio io da Prefetto di Roma a stabilirlo, come è accaduto per altre occupazioni storiche. Anche quello stabile sarà restituito alla proprietà. Lo ha detto poco fa il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Chiudiamo con la musica. Domani per Summerfest all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, l'icona della musica brasiliana Marisa Monte, con la prima data europea e unica data italiana del tour mondiale Fonica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 9:01.

0: Buon giovedì 10 settembre 2026 a tutti, con voi Geppellino De Niro, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te amico nostro. Allora fammi innanzitutto ringraziare, prima dell'inizio, allora
0: sì,
2: Ilenia che ci scrive: siete mitici e create dipendenza. Ma grazie Ilenia, bellissimo messaggio.
0: Ma dove ci ha scritto Ilenia?
2: Qui sta al 393 0119 119, come fanno tanti dei nostri amici. E insieme, tutti insieme, iniziamo la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ultimo giro di lancette prima di arrivare alle 10. In quest'ora tornerà a trovarci ancora una volta il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
0: Tenete a mente il numero 393 0119 119, perché in quest'ultima ora insieme vi coinvolgiamo in una vendetta. Questa mattina vi chiediamo di imitare il vostro capo.
2: Noi non lo possiamo fare, perché a noi c'è sette, dopo famo una figuraccia.
0: Noi due siamo esclusi, ok?
2: Tranne noi.
0: Anche se magari dopo.
2: No, perché voi potete farlo in totale anonimato senza, ecco, dire il vostro nome.
0: Esatto.
2: No? Noi invece se lo facciamo, il nostro capo ci sta sentendo, dopo viene qui e
0: finisce male.
2: C'è una ramanzina, ecco.
0: Imitate il vostro capo con un breve messaggio vocale e ce lo mandate poi al 393 0119 119. Non vedo l'ora.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope. Entra un vecchio con la barba, ricurvo, molto stanco, tutto impolverato, ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse fa: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
4: Riascolta la canzone di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, le 9.09 Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Siamo tornati dalle ferie, quindi spesso abbiamo incontrato anche di nuovo in ufficio il capo.
1: E stamattina abbiamo chiesto a voi al 393 0119 119,
0: sì,
1: di imitare la voce del vostro capo, ma così in maniera goliardica, ragazzi, senza essere cattivi.
0: Una vendetta fredda e silenziosa.
2: È il capo mio.
3: Ragazzi, mi raccomando, usate o Google Map o Waze se vanno in giro, non fate di testa vostra, che poi assomiglia pure a Carlo Verdone, che è un macello, è quasi uguale. Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao, mancava solo ciao Marisol.
4: Il nostro capo, le cui iniziali sono GT, è romano ma ha vissuto per anni a Milano, non ce la facciamo più, ogni volta che entra in ufficio fa

0: Uè, ragazzi, allora come state?
1: No, no, ci vediamo al laghetto.
2: Bisogna fatturare, sì, capito?
3: Uè, Gepperina, state pazziando? Qua mo fa tante cose. Purtroppo sono romana e non riesco a fare la parlata napoletana. Però lo adoro, lo prendo in giro davanti a lui quando mi parla napoletano, non riesco a capire. Ed è fantastico. E gli voglio tanto bene al mio capo. Ciao!
2: Vedi, lei c'ha un buon rapporto con il capo.
1: Infatti abbiamo detto di imitarlo, non è che dovete prenderlo in giro perché magari vi sta antipatico. Anzi, se hai un buon rapporto col capo è buon per te, eh?
2: Non ci hai detto il nome, gladiatrice, ok? Però sul napoletano dobbiamo lavorare un pochettino.
1: Gli ripeti un attimo come doveva dire esattamente?
2: Uè uè, stata pazziana.
1: Ecco.
2: Amma fanno cuofne cose.
1: Giustamente.
2: Perché tante cose in napoletano viene tradotto in cuofano, esatto. Di cose. Il cuofano sarebbe il cofano.
1: I dialetti sono difficili da imitare.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: è Suono Roma. Gladiatori, pronti, subito dopo il break ritorna anche Antonio Giuliani, quindi un motivo in più per stare qui con noi.
1: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Web Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
1: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Amore, pronto a rientrare?
8: Certo!
7: Davvero?
8: Sì! Back to Gran Roma!
7: Io intendevo a scuola.

0: Scuola.
1: Va bene, ma prima passiamo dal Gran Roma per un rientro in grande stile.
0: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
2: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Genesi del tuo colore 2021, questa è Dimensione Suono Roma, lui invece è Antonio Giuliani.
1: Eccolo!
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio! Ragazzi! Allora Antonio, abbiamo chiesto stamattina ai nostri gladiatori di imitare la voce del proprio capo, ok?
4: Ecco. Quindi è un rischio, diciamo.
1: Noi infatti non l'abbiamo fatto, Antonio.
0: Noi non ci siamo azzardati.
4: Vabbè, noi, anche perché imitare la voce del nostro capo non è semplice, perché lui è sempre molto pagato, diciamo, no?
0: È anche molto profondo a queste tonalità.
4: No, dico, ci ha pagato oppure ci ha pagato, la imitiamo. No, lui è profondo, sì, c'è questa voce molto, c'è una voce meravigliosa lui, eh. Lui potrebbe fare veramente il doppiatore,
0: infatti
4: eh?
0: L'ha fatto, quindi.
4: Ah, l'ha fatto. Ah, l'ha fatto. Bene, tirate a fare il giolino, bravi lecchini, e quindi hanno mandato dei messaggi, diciamo.
0: Sì, sì, i nostri ascoltatori tanti hanno consumato questa vendetta anonima.
4: Anonima, perché poi se il capo riconosce la voce, io per esempio il mio era inconfondibile, quando ero al cantiere, avevo questo, che non era proprio il nostro capo, diciamo, perché poi il capo, tu avevi il capo della tua azienda, però poi quando stai al cantiere lì c'era il capo cantiere.
1: Esatto, il capomastro.
4: Quindi, allora, il capomastro era, non so, magari il muratore, capito? Okay, era il capo dei mastri, era il muratore, che era quello che poi faceva le cose più difficili.
1: Allora,
4: no?
1: Scusami, il capo cantiere è come il maresciallo in caserma.
4: Bravissimo.
1: Comanda tutto lui, no?
4: Infatti quando arrivava il principale nostro e diceva delle cose, arrivava il capo cantiere, pure il principale nostro stava zitto. Perché?
1: Non è vero.
4: Il capo e parlava così. Ragazzi, ve lo dico, quando finite di lavorare dovete pulire, perché pure se è in cantiere dovete pulire. Te giuro, te faceva venire solo ascoltarlo. Io finiva di lavorare, parlare. C'avevo il fiatone, dico, ma che? Sono arrivato adesso, non ho fatto niente, ci sei, ha lavorato tutto il giorno, c'è il fiatone. Però io, diciamo che un piccolo capo ce l'ho avuto, l'ultimo, il mio ultimo, e faccio dire, allora. Antonio, te lo dico, eh.
0: Maurizio Costanzo.
4: Ma Maurizio è stato il mio capo.
0: Maurizio Costanzo.
4: Per 11 anni. Antonio, tu sei bravo, te lo dico, bravo, però allora devi sapere che io sono ansia, dico, ma che mi dici? Che io faccio le collezioni di tartarughe.
0: Come? Ma cosa c'entra?
4: Perché lui faceva la collezione, lui sul presente, la sua scrivania era impraticabile, cioè praticamente era cosparsa di tartarughe.
0: Quelle che tipo fermacarte, no?
4: No, e tartarughe che praticamente ti portavano da tutto il mondo, d'avorio, del legno. Ma una cosa è, io dico, che faccio? Salto? Che cazzo, che devo fare? Oh, buono, buono, buono.
0: È mito!
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Anche

0: Rhythmic History 80.
1: Prendiamo la DeLorean e facciamo un salto indietro nel tempo.
2: Sì.
1: Anzi, prendiamo la Fiat Panda, perché nel 1980 il mitico Giorgetto Giugiaro disegna l'auto che è rimasta impressa nell'immaginario di tutti.
2: In quell'anno anche Michael Jackson, questa è Don't Stop Till You Get Enough.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Jackson, ricordo sbloccato 1980, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Allora, però adesso fermiamoci un attimo, Rino. Sam Salisca,
0: no, perché enough devi pronunciarlo bene, capito?
1: Perché prima di andare via, prima che arrivano le 10, proviamo a giocare con i gladiatori dell'ultima ora. Sta per tornare l'arena, quindi 393 0 119 119, se volete giocare, partecipare e venire qui in onda con noi, basta un semplicissimo messaggio da inviare con la parola arena.
0: La regola d'ingaggio è unica, vale per tutti. Mandate ora un messaggio scritto vocale con la parola arena al 393 0 119 119.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Fate ancora in tempo a inviarci un messaggio scritto vocale con la parola chiave Arena al 393 0119 119 per provare a giocare con noi.
1: Provaci anche tu, mettiti in gioco e vedi se riesci a portarti a casa la nostra t-shirt esclusiva marchiata La Sveglia dei Gladiatori.
2: Che dai e sia con te.
3: No, la ritmo davanti del 1980. Ah, vedi come cammina, ritmo l'origine.
4: Ti piace guardare le macchine, hai un ritmo, del resto dovrai ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
5: Che Erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.

0: in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequipe.it.
2: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Murti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Spalanchiamo le porte dell'arena e lo facciamo per far entrare i due concorrenti di questa mattina. Da un lato c'è Raul, dall'altro Walter.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti.
1: Ci siete?
3: Buongiorno.
2: Oh, allora partiamo da Raul, che è stato contattato per primo. Raul, da dove ci chiami e che fai di bello nella vita?
3: Vi chiamo da Cesano di Roma. Sono appena tornato a casa, sono uno studente pilota.
2: Studente bello, studente pilota.
1: Studente pilota, quindi sì, studi sì. E cosa?
2: L'aeronautico, giusto Raul?
3: Sì, sto facendo il corso per diventare pilota di linea.
1: No, ragazzi, bello, spettacolo! Complimenti. Raul, bravo. Bravo. Mi sono informato di recente anche sui costi, perché ho avuto modo di viaggiare di fianco ad un tuo collega Raul, che però era lì come passeggero, e quindi ho scoperto anche quali sono tutti i retroscena di un mestiere molto affascinante.
2: Pure bello impegnativo. Vai, passiamo a Walter. Walter, raccontaci qualcosa di te. Zona e che
4: buongiorno,
2: fai di bello.
4: Buongiorno, faccio il corriere, sto per Roma.
1: Ok.
2: Di che zona sei, Walter?
4: Non ho capito, scusa.
2: Di che zona sei tu?
4: Roma.
2: No, di che zona?
1: Il quartiere.
2: Non ho capito, scusa.
1: Prima porta.
2: Ok.
1: First door.
2: Allora, ragazzi, l'arena è semplicissimo. 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Raul gioca per primo e gioca con me. Sei pronto, Raul?
3: Prontissimo.
2: Vai e partiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Chi cantava la canzone Il cielo in una stanza?
3: Pazzo.
2: In quale famoso telefilm il protagonista si chiamava Ricky Cunningham?
3: Sopra questa.
2: Nino Manfredi era di Roma, vero o falso?
3: Vero.
2: Chi cantava Il cielo in una stanza? Quando sei qui con me.
1: Questa stanza.
3: Fatto anche questa.
2: In quale famoso telefilm il protagonista si chiamava Ricky Cunningham?
1: Buttadino. Tempo scaduto, Raul.
2: Allora, Raul, scusami, quanti anni hai, Raul?
3: Sono giovane, 26.
2: Però queste alcune le dovevi sapere, eh? Allora ti do le risposte esatte, che non erano difficili per niente. Allora, Il cielo in una stanza è un famosissimo e immenso successo di Gino Paoli, veramente molto molto famosa. Il telefilm il cui protagonista si chiamava Ricky Cunningham è Happy Days. Ricky Cunningham era il roscetto, quello sempre col giacchetto da college, e Nino Manfredi non era di Roma, era romano di adozione, ma era nato a Castro dei Volci, provincia di Frosinone. Quindi purtroppo, Raul, ti fermi a 0. Mi dispiace.
1: Ora tocca a Walter. Walter, ci sei?
4: Oh, andiamo.
1: Guarda, abbiamo un rigore a porta vuota. Dai, forza.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Qual è il pianeta più vicino al Sole nel nostro sistema solare, Walter?
4: Pasto.
1: Quale cantautore americano ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2016? Famosissimo.
4: Pasto.
1: Quale piazza del centro di Roma è nota per ospitare l'unica chiesa gotica antica della città?
4: Pasto.
1: Ragazzi, le domande sono facili. Il pianeta più vicino al Sole nel nostro sistema solare
4: è Buto. Marte.
1: No, non è Marte, ragazzi. Tarallo stamattina. 0-0, ma com'è possibile?
2: Incredibile, vado al centro. Ti do

0: Invece la piazza che ospita l'unica chiesa gotica antica della città è Piazza della Minerva. Infatti la chiesa si chiama Santa Maria sopra Minerva.
1: Allora ragazzi, purtroppo oggi la t-shirt rimane qui 0-0, risultato ad occhiale.

0: Pipper.
1: Mamma mia, massa tutte pipe stamattina.
0: Ah, fa riferimento ai concorrenti dell'arena. Vabbè, poverini,
2: ragazzi, ma succede, è successo
0: se
2: mille
0: domande
2: volte.
0: Non hanno azzeccata neanche
2: ma
0: una.
2: Tanto li richiamiamo come abbiamo fatto con questa. Noi vogliamo che voi vinciate, se non succede la prima volta succede la volta successiva, dai.
0: Comunque è arrivato il momento di lasciarvi con Gianmarco Callari. Noi vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti:
2: mezzanotte, la notte dei gladiatori, state qui con noi anche durante la notte, e alle 6 domani mattina in punto torniamo con la sveglia dei gladiatori, quella che dà inizio a un nuovo weekend.
0: Geppellino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti,
2: peace and love,
0: ciao.
3: Noi ci sentimo domani, ciao.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Francesca Proietti. I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato 4 soggetti, un 34enne, un 69enne di Roma, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanese, gravemente indiziati a vario titolo di aver partecipato a una rapina in abitazione che si è consumata nel febbraio 2024 nel rione Monti. I banditi hanno sorpreso i due residenti e sotto la minaccia di pistola li hanno immobilizzati con fascette da elettricista sui polsi e nastro adesivo sugli occhi e sulle caviglie. Sottratto gioielli di particolare pregio per un valore stimato di circa 100.000 euro, oltre a vari dispositivi elettronici. I carabinieri hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine al fatto che un soggetto è indiziato di essere il bassista, fornendo indicazioni logistiche sul luogo dove eseguire la rapina, e altri 3 soggetti sono gravemente indiziati di essere gli esecutori materiali. Scoperti dai finanzieri 468 lavoratori irregolari in una società con sede nel quadrante sud-est della capitale, attiva nei settori dei call center e delle emittenti radiofoniche. Tra gli elementi rilevati figurano il sistematico pagamento in contanti delle retribuzioni, la non corretta tenuta del libro unico del lavoro e omissioni nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Gli esiti degli accertamenti sono stati segnalati

0: all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL. Nel 11° municipio, oggi dalle 9 alle 20, l'acqua sarà sospesa in alcune vie del quadrante. Lo rende noto ACEA Auto2, che ha pianificato interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l'efficienza del servizio idrico. Torna il maltempo sulla capitale. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta gialla per temporali a partire dalla mattinata di oggi e per le successive 18-24 ore. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 10:01.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Amici, buongiorno.

ovviamente per la colazione vista l'ora, in attesa del pranzo fino alle 13 insieme con un sacco di notizie, un sacco di musica. Iniziamo dal 2000 con il successo di Daft Punk. Attenzione.

le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, giovedì 10 settembre, le 10:08. Buongiorno, eccoci qua, siamo arrivati proprio, siamo nel pieno della seconda parte della settimana. Tra l'altro è arrivato questo maltempo, forse sta arrivando, forse è già arrivato, dipende dalle zone, dai punti di vista. Tanto atteso, mai atteso forse come stavolta, sentivo negli ultimi giorni tantissime persone dire: guardate che giovedì arriva, arriva la pioggia, arriva il fresco. Per ora fresco poco, ragazzi, però insomma le nuvole promettono sicuramente acqua. Dai, anche oggi siamo insieme fino alle 13, proveremo in qualche modo a colorare questa mattinata con belle notizie. Ce ne sono due per quanto riguarda gli eventi, i concerti a Roma. Si è parlato degli Oasis, ma non finisce

tensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno da Gianmarco, le 10:14. Prepariamoci a grandi concerti da queste parti in città, perché l'annuncio tanto atteso degli Oasis a Roma è arrivato. Per annunciare, le città stanno pubblicando da giorni sui social una serie di filmati con scorci delle varie città, appunto, e nel video uscito ieri si vede una Vespa che attraversa i meravigliosi vicoli di Trastevere proprio all'imbrunire. Si parla di 24-25 luglio, però per ora le date esatte ancora non ci sono, devono uscire. Intanto è sicuro, comunque, faremo questo bagno totale nella nostra giovinezza, nella nostra adolescenza. Meraviglioso. Per chi ama invece roba più recente, c'è il mistero dei cartelloni nelle piazze principali di Roma, con delle faccine sorridenti, comparse anche in altre città europee, per esempio Berlino. Tutti gli indizi, sapete a chi portano? A lui! Watermelon Sugar. Harry Styles, proprio lui, Watermelon Sugar, un cantante che nominiamo spesso.

della sua vita qua nella capitale, affascinato dai ritmi, dall'atmosfera. Bene, stando alla data riportata su questi manifesti comparsi nelle piazze di Roma, dovremmo saperne proprio oggi qualcosa di più. Del resto i fan c'erano rimasti male che l'anno scorso aveva lasciato fuori la nostra città dal tour mondiale. Ma come, Harry, ma che ci fai?

0: Non so dalle vostre parti, ma qua a Roma Nord si sta facendo praticamente notte alle 10:19 di mattina. Intanto grazie per averci reso più romantici a Bruno Mars. Just the way you are su Dimensione Suono Roma. Lavori nel settore terziario o nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese come libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.

0: novembre è il momento delle scelte giuste. E se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
1: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto, grandi marche.
2: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno.

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Sta scendendo tanta acqua, quindi for for you bagnata. For for you fortunata. Allora godiamocele queste 4 hit senza introduzione. Ancora estive però.

0: ispirato all'immaginario esotico Comodo, Mauro Picotto, disco dal 2000, a chiudere le quattro hit senza interruzioni, qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, in questo giovedì mattina, anche se non sembrerebbe tanto.
1: Beh,
0: la fine,
1: qui
0: sto
1: sulla prendendo la tangenziale est, praticamente è notte, cioè c'ho i fulmini che mi cascano da un po' di tempo.
0: Ma no, dai, speriamo bene, facci sapere se è tutto ok da quelle parti.
2: Ciao. Giuseppe di Viterbo, ascolta, qui sì, ha fatto il diluvio e credo si stia spostando verso Roma, ma se lo fa come l'ha fatto qui è
0: disastro.
2: Perché preparatevi perché viene giù l'ira di Dio.
0: Grazie per averci preparato psicologicamente, salutiamo tutti gli amici che sono usciti oggi di casa senza ombrello.

0: Hysteria su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Però che tempo, ragazzi, eh?
1: Buongiorno Roberto.
0: Buongiorno.
1: Una bella bomba d'acqua. Lampi, e fulmini.
0: E tutti felici e contenti. Abbiamo voluto la pioggia e mo becchiamo.
2: Ai Castelli Romani, Grotta Ferrata, qui c'è il tifone. Una cosa allucinante. Vento e acqua. E chi esce?
0: E chi esce? Adesso proprio classica giornata con la copertina sul divano a vedere un film. No, un anticipo di quello che sarà nei prossimi mesi.
3: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.

su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Take my breath, prendiamo un bel respiro e parliamo di roba magnereccia. Che dite, ci sta? Andiamo a Genzano perché dal 18 al 20 settembre torna la festa del pane Casareccio.

su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, tutto quel CD era magnifico, Elefunk, insomma CD di debutto con Fergie anche come voce femminile. Torniamo in Germania, anzi andiamo in Germania, a proposito di festa del pane genzano tra due weekend, 18-20 settembre, il pane in Germania ha portato guai ad un fornaio, per noi è piacere, per questo fornaio è diventato un problema, infatti un cliente nei giorni scorsi ha fatto causa perché sosteneva che la sua pagnotta fosse più leggera di quanto in realtà indicata sullo scontrino e no, mi ha fatto pagare di più e mi ha dato meno prodotto. Si è addirittura rivolto alle autorità competenti per far valere le sue ragioni, arrivando all'ufficio pesi e misure. È stato constatato che alla fine 10 grammi in meno la pagnotta pesava di quanto in realtà dichiarato. Per 10 grammi tutto sto casino, direte? Sì, addirittura il fornaio è stato costretto a cambiare tutte le bilance del suo forno, costo 15.000 euro e passa la paura per 10 grammi.

0: andiamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Torniamo in redazione per tutte le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Armati di pistola hanno fatto irruzione in un'abitazione del Rione Monti, poi minacciando i proprietari anche di tagliar loro un dito dopo averli legati con fascette da elettricista ai polsi e nastro adesivo su occhi e caviglie. Sono scappati con un bottino di gioielli per un valore stimato di circa 100.000 euro e diversi dispositivi elettronici. Un colpo cruento messo a segno nel febbraio 2024 e ricostruito dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante. Un'indagine lunga e portata a conclusione dopo 2 anni. A finire in carcere sono state così 4 persone, un 34enne, un 69enne romani, un 46enne di origini bosniache e una 38enne albanese. Scoperti dai finanzieri 468 lavoratori irregolari in una società con sede nel quadrante sud-est della capitale, attiva nei settori dei call center e delle emittenti radiofoniche. Tra gli elementi rilevati figurano il sistematico pagamento in contanti delle retribuzioni, la non corretta tenuta del libro unico del lavoro e omissioni nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 4 persone, 2 uomini e 2 donne di età compresa tra i 20 e i 46 anni, sono state arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un'indagine della polizia. L'attività del gruppo si concentrava lungo l'asse Tiburtino, con spostamenti frequenti tra Tivoli, Villa Adriana e Villanova di Guidonia. L'immobile di via Napoleone III verrà restituito alla proprietà. A tornare sull'ipotesi dello sgombro della sede storica di Casa Pound nel Rione Esquilino è di nuovo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale ed ex prefetto della capitale ha riaperto il dossier nel corso di un'intervista, riaffermando la volontà di procedere con il liberamento dello stabile occupato dal 2003. Ed ora il nostro

0: approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Sono le giornate decisive per la legge elettorale, si va al voto al Senato e c'è un emendamento delle opposizioni presentato dal PD che è in realtà veleno puro nelle file della maggioranza, perché si propone la reintroduzione delle preferenze ed è proprio quello che ha sempre voluto anche Fratelli d'Italia, bloccata dalle altre due componenti della maggioranza, ovvero Forza Italia e Lega. Tant'è che alla Camera c'era già stato un mezzo pastrocchio con Fratelli d'Italia che ha votato l'emendamento, pensate, dei Vannacciani proprio su questo tema. E oggi a mettere il sale sulla ferita è ancora Vannacci, che dice: sfidiamo Fratelli d'Italia a votare come hanno già fatto alla Camera su questo emendamento, anche se proposto dalle opposizioni di sinistra. Ci vuole coerenza. E però dall'altra parte Forza Italia ha detto con chiarezza che se passasse quell'emendamento che reintroduce le preferenze sarebbe un caso politico all'interno della maggioranza, e quindi ci sono seri rischi per la tenuta del governo. Cosa sceglierà di fare Meloni? Cosa sceglieranno i suoi senatori? È il passaggio cruciale di questa partita.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono le 11:03.
4: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
3: Continua questo giovedì mattina bagnato insieme fino alle 13. Buongiorno a tutti da Gianmarco.
5: Tanto mi piace quando piove.
3: Poi con la nostra musica, tanta roba. Arrivano 4 hit senza interruzioni. Si ballerà con Ugel, Ultranet e Moving to the Sun, ma iniziamo dagli anni 90.

Anima Beautiful a chiudere le quattro hit senza interruzioni in questo giovedì mattina su Dimensione Sonora Roma, con anche Lost Frequencies, Are You With Me, Moving to the Sun, Ugel, e dal 1994 Le Click, Tonight is the Night.

0: Giustamente, giustamente. No, il titolo del disco di The Colors. Ritrovato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Preso il diploma? Ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qua si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda del settore del verde, del marketing e del made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo, le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Topic, Carte Blanche, Lucky Ones. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa e ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
6: Amore, pronto a rientrare?
7: Certo!
6: Davvero?
7: Sì! Back to Gran Roma!
6: Io intendevo a scuola.
7: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
6: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
8: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

prezzi del carburante che continuano ad essere altissimi. Purtroppo è diventata nelle ultime settimane virale la storia di questo piccolo comune in provincia di Teramo, in Abruzzo. È stata ribattezzata la benzina del sindaco perché l'unico distributore di benzina e di diesel del paese è gestito dal comune, quindi permette di vendere il carburante quasi al prezzo di costo e quindi riescono a pagarlo quei 20, anche 25, 30 centesimi meno al litro. Hai detto poco, desti tempi, a fronte di 2 euro e anche oltre, pagalo 20, 25 centesimi meno al litro, è tanta tanta roba, anche se va detto che numerose aziende italiane stanno cercando di mettere in campo diversi aiuti per i propri

Captain Hollywood Project su Dimensione Suono Roma con More and More. Per contrastare il caro carburante, dite che costa parecchio? Ah, forse. Diverse aziende italiane stanno decidendo di aiutare, per fortuna, i propri lavoratori. Per esempio, un'azienda in provincia di Reggio Calabria ha stabilito un buono da 50 euro da qui a Natale per tutti. Voi direte, è un po' poco. Meglio di niente, ragazzi. Poi magari c'è chi deve coprire distanze brevi, allora quei 50 euro sono tanta roba. Invece un'azienda sempre italiana ma del settore farine ha deciso di intervenire con una misura di welfare per sostenere i propri collaboratori nel costo del tragitto quotidiano tra casa e lavoro. Cosa ha fatto? Ha deciso di riconoscere direttamente in busta paga un contributo legato ai chilometri percorsi per raggiungere il luogo di lavoro e sarà adeguata all'andamento del prezzo del carburante. Quindi verrà tenuto conto del prezzo, dell'andamento e dei chilometri che effettivamente vengono fatti ogni giorno, casa, lavoro, lavoro, casa. C'è anche chi percorre tanti chilometri, quindi l'impatto di questi prezzi del carburante è devastante. Ben vengano iniziative del genere, sarebbe meraviglioso venissero replicate da sempre più aziende italiane, anche imprenditori del nostro paese, saremmo veramente tutti contenti, al pari dei prezzi che riescano ad abbassarsi definitivamente nei prossimi mesi, anche per

0: più ritmate dalla 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Arriva la musica nuova, c'è anche la possibilità, come sempre, tutti i giorni di partecipare al nostro sondaggio, questo qua.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma. Un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.

0: Novità!
1: Avete partecipato al nostro sondaggio, tantissimi dischi da votare, anche la musica nuova, nonostante siano novità inserite in playlist da qualche giorno, già sono votabili su dimensionesuonoroma.it sull'app. Tra queste c'è la nuova di Topic.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

Once, una delle novità della settimana su Dimensione Sono Roma. E, Topic, insomma, un DJ che ha iniziato abbastanza precocemente a suonare musica nella sua cameretta a 16 anni e poi da lì diversi successi. Il suo genere lo chiama Melancholic Dance Music perché è vero che si fa ballare, ma ci sono anche passaggi nostalgici.

0: Acid, noi siamo pronti a tornare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E adesso sentiamo tutte le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Nel primo pomeriggio di ieri un ragazzo di 19 anni di origini polacche è morto a seguito di un malore improvviso mentre faceva il bagno al lago di Castel Gandolfo. Il giovane si trovava in acqua a circa 10-15 metri dalla riva in un'area sprovvista di presidi di salvataggio in compagnia di due amici ventenni connazionali. Secondo quanto ricostruito, il 19enne si è sentito male all'improvviso mentre nuotava. I due amici, compresa la situazione di pericolo, lo hanno immediatamente recuperato, trasportato sulla spiaggia e hanno allertato i soccorsi, ma il ragazzo è deceduto poco dopo. A Tivoli la polizia segue un'auto e documenta in diretta uno scambio di droga. Oltre 300 grammi di crack sequestrati. 4 gli arresti, 2 donne e 2 uomini di età comprese tra i 20 e i 46 anni. Roma, scoperti dalla Guardia di Finanza 468 lavoratori irregolari e stipendi pagati sistematicamente in contanti da parte di una società con sede nel quadrante sud-est della capitale, attiva nei settori dei call center e delle emittenti radiofoniche. Villa Adriana, nell'area del cosiddetto anfiteatro, è stata rinvenuta su una lastra l'iscrizione Fulgur Submanium, fulmine attribuito a Summano, la divinità romana dei fulmini notturni. Il ritrovamento, come spiega una nota del Ministero della Cultura, è avvenuto nell'ambito delle indagini che il Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo conduce su concessione del MIC e in collaborazione con l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este. È particolarmente significativo, si legge, perché la lastra iscritta è ancora nella sua posizione originaria, inserita nella struttura a cui apparteneva. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un minuto. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eh sì, siamo sempre qua, sono sempre qua a farvi compagnia in questo giovedì 10 settembre, vicinissimi al momento del pranzo, quindi l'ultima oretta da trascorrere con le notizie, le nostre notizie, tra poco un tips per stressarsi meno sul lavoro, prima c'è la musica di Network.

per tanti sono i primissimi giorni di rientro al lavoro, siamo esauriti per una serie di motivi che sappiamo, eccetera eccetera. Sapete che poi, secondo diversi studi recentissimi, in realtà la nostra postazione di lavoro, per semplificare il tutto, diciamo la nostra scrivania, contribuisce, può contribuire a uno stress ulteriore. È non è soltanto il punto in cui appoggiamo le nostre cose, ma è parte dell'ambiente in cui trascorriamo molte ore, quindi può contribuire a rendere una giornata più o meno pesante. Ci sono delle accortezze, delle cose che possiamo fare. Secondo diversi esperti, emerso anche in vari studi, è importante creare una zona tranquilla, una sorta di comfort zone con una buona illuminazione, areazione, quella vabbè non dipende da noi, comfort termico ed ergonomia, quindi magari o prendercela noi, arrangiarci noi con una sedia sicuramente comoda, oppure comunque chiederla, adattare le proprie esigenze, magari mettere, che ne so, personalizzarla, anche mettere quella calamita della vacanza, quella cartolina, quella foto di qualcuno a cui vogliamo bene. Tutte queste cose possono aiutarci sicuramente ad andare al lavoro un po' meno girati, prenderla bene, no? Del resto è settembre, c'è tempo per le ferie estive, quindi forza!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo Tiro.

0: euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità.

0: responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io!

0: Roman Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Per ridurre lo stress sul lavoro dicono sia importante personalizzare, tenere in ordine la scrivania. Ecco, mi state raccontando delle vostre scrivanie spesso caotiche, continuate a farlo, se vi va nel frattempo 4 hit.

0: ultimate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Bar Milky su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi. A un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
11: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
12: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: come merita, con silenzio totale, Leonora Scaiola.
1: Mi sembra il modo migliore per dare un grandissimo buongiorno.
0: Buongiorno a lei, signora
1: Marco Callari. Ciao a tutti.
0: Allora,
1: perché ho tagliato i capelli, quindi
0: sì,
1: vecchio.
0: Se qualche annetto in più te lo dà.
1: Lo so. No, ma me l'hanno detto tutti, dai, va bene, me lo prendo.
0: Sto scherzando. Rimani sempre giovanissima e freschissima. Allora, a proposito di freschezza, sì, com'è la situazione lì fuori?
1: Ragazzi, io ho assistito a una tormenta, la pioggia, la grandine,
0: sappiamo,
1: il sole adesso bene, no? Non sole, no, però
0: no,
1: bene.
0: Livello di temperatura
1: non fa freddo, si sta bene,
0: sì.
1: Perché? Non chiedi.
0: Aspetta, non fa freddo. Io quando sono arrivato faceva caldo. 28 gradi. Ma che risposta è?
1: Infatti non fa freddo.
0: Ma che non è la risposta esatta per 28 gradi?
1: Non fa freddo,
0: gradi.
1: Si sta bene. Beh, mi sembra una risposta corretta.

0: Beyoncé, Single Ladies su Dimensioni Suono Roma, oh, put a ring on it.
1: Esatto.
0: Metti Sanello, dai,
1: se
0: su.
1: Qualcuno si propone, ma io potrei pure dire sì, ma non c'è nessuno. Vabbè, dai,
0: è
1: dai.
0: È arrivata l'ora, dai.
1: Che? Non è vero, ma c'è tempo.
0: No, di parlare del caldo.
1: Ah, scusami, prego, prego.
0: Vedi, c'è sempre in testa sto matrimonio. Allora, io sono rimasto abbastanza colpito dal fatto che sia stata realizzata un'indagine,
1: sì,
0: un'analisi per capire,
1: sì,
0: quali tipo di turista a livello di nazionalità soffre di più, ha sofferto di più il caldo nella capitale quest'estate.
1: Ah, ok. Cioè,
0: proprio sulle nazionalità.
1: Interessante.
0: I francesi, gli spagnoli,
1: gli svedesi,
0: gli inglesi, eccetera,
1: allora,
0: eccetera.
1: Ho un'idea.
0: Vai.
1: Posso spoilerarla?
0: Prova. Secondo te, no, chi soffre di più il caldo?
1: Beh, ovviamente, per rigor di logica, un popolo del nord. Nord Europa.
0: Di un nome.
1: No, non lo so, sicuramente non è Europa se mi dici così.
0: Dai.
1: Non lo so, chi abita, non lo so, in Antartide.
0: Vabbè, prima vuole sbilanciarsi e poi non lo sai.
1: Ma che ne so, vabbè, non lo so.
0: Quindi,
1: forse gli olandesi?
0: Ah, tu dici gli olandesi. Allora, sono sempre
1: però
0: europei.
1: Caldo,
0: i più intolleranti al caldo della capitale sono i francesi.
1: Non
0: sono quelli che soffrono di più.
1: Perché non tollerano nulla.
0: Paradossalmente anche insieme agli spagnoli. Diciamo che c'è una motivazione dietro questo,
1: sì,
0: perché i viaggiatori domestici e chiaramente anche gli italiani, domestici inteso anche dell'intero continente,
1: sì,
0: soffrono di più il caldo rispetto agli americani, che sono invece più resilienti,
1: okay,
0: perché hanno un metro di paragone, cioè sanno più o meno la media delle stagioni,
1: okay,
0: quindi notano quando effettivamente la temperatura è più alta del normale.
1: Beh, ha senso,
0: mentre
1: anche
0: se,
1: quello che dici tu.
0: Per esempio,
1: senso,
0: se noi andiamo in America, andiamo in Indonesia, andiamo in Thailandia, abbiamo meno la percezione di quale sia la media, quindi se è caldo caldo, se è freddo freddo, arrivederci, noi ci godiamo comunque la vacanza.
1: Ok, invece considerando che abbiamo più o meno tutti la stessa tipologia di clima, siamo quelli che poi lo soffrono di più. Effettivamente, ora che mi dici, di recente ero insomma in Spagna e mi sono resa conto del forte caldo.
0: Vedi?
1: Sì, è
0: vedi,
1: vero.
0: Ha senso questa ricerca.
1: Ha molto
0: Rimando
1: senso,
0: sorpreso il fatto che i britannici all'inizio sbarellano, diciamo, no?
1: Carini.
0: Poi dopo si riprendono. Cioè, recupero velocissimo. Fai, dai, godiamoci la vacanza.
1: Dire?
0: Andiamo a fare
1: grazie
0: serata
1: per avercelo detto, perché veramente mi è piaciuto.
0: T'ho cambiato
1: grazie
0: la vita.

0: Angelina Mango su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Prossime tre ore con una splendente Eleonora Scaiola, con un look tutto nuovo, con dei capelli meravigliosi.
1: Oh, posso dire una cosa? Anzi, ne approfitto per salutare anche le ragazze fantastiche, Donny, Alisa, che hanno fatto questo taglio di capelli. Io non amo i capelli corti, per me questo taglio è corto, ma lo amo,
0: ma
1: lo apprezzo.
0: Corti.
1: Mi piace da morire e quindi sono molto contenta.
0: Diciamo si arrivano a...
1: Vabbè, però per me...
0: Diciamo metà schiena le arrivano.
1: Vabbè, però sono molto belli. Per la prima volta evidentemente sto diventando grande.
0: Ma tagliano capelli anche per uomo?
1: Sì.
0: Loro?
1: Vuoi andare?
0: Arrivo.
1: Dai, va bene, dai, Monteverde.
0: Senti, Monteverde.
1: Monteverde.

0: e curiosità da Roma.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.com.

Bentrovati da Andrea Soprani. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci, lo hanno detto i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori. Confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso, l'attentato venne messo a segno lo scorso 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte di Roma. Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è un nuovo colpo di scena. Stamattina nei laboratori del RIS dei carabinieri di Tor di Quinto a Roma si stanno aprendo dei pacchi, in uno dei quali è stato rinvenuto un flauto che sarà sottoposto ad analisi genetiche. Per questo sono stati convocati i consulenti della difesa di Marco Accetti, l'ex fotografo e cineasta, oggi 71enne, indagato nel nuovo procedimento della Procura di Roma. Ad affermarlo Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la Notizia, in un video pubblicato sui profili social della trasmissione, rendendo noto che sono in corso degli esami da parte dei RIS su un flauto che potrebbe appartenere a Emanuela Orlandi. Cassino, è caduto un grosso albero nei pressi dell'università. Due ragazzi sono rimasti feriti sotto ai grossi rami. L'incidente è avvenuto alle 9.30, sul posto i vigili del fuoco che hanno tagliato i rami per estrarre i giovani e gli operatori sanitari del 118. I ragazzi sono ora in ospedale per accertamenti. Torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell'ambito del Roma Europa Festival Fatoumata Diawara, una delle voci più potenti e carismatiche della scena musicale africana contemporanea. Artista magnetica, capace di far ridere, commuovere e soprattutto danzare il pubblico. Fatoumata utilizza la musica come strumento di libertà e consapevolezza. Appuntamento il 15 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: P con Celestial, questa è Girls Go Wild, il remix tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. È già il momento, visto che è ora di pranzo, di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gisù, click! Miley, Bass Persuades. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla mulisana da un chilo a 1,19€. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49€. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49€.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Nemi, un'atmosfera suggestiva. Un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
11: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do

fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

Baby con Adventure of a Lifetime. Questo è il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte da Ele Scaiola. Visto che è ora di pranzo, parliamo incredibilmente di cibo. Ve lo dico, la cosa sembra assurda ma è reale, perché a Roma c'è un posto, dopo aver ordinato insomma un panino e le patatine, nell'attesa è possibile camminare sopra 2000 anni di storia. Sì, perché sotto il pavimento c'è qualcosa che di solito si trova nei musei archeologici, no? Con tanto di teche, pannelli esplicativi, percorso guidato. Il bello è che appena fuori Roma, su una delle strade più antiche e famose del mondo.

di un fast food vicino Roma che ha unito hamburger e archeologia in un modo davvero inaspettato. Siamo a Frattocchie, quindi frazione di Marino nei Castelli Romani, non lontano dalla Appia Antica, e nel 2014, durante i lavori per costruire questo locale, gli operai si sono imbattuti in qualcosa che nessuno si aspettava, ovvero dei resti di un diverticolo, quindi una diramazione secondaria della via Appia risalente al primo secondo secolo avanti Cristo. Insieme alla strada sono spuntati anche degli scheletri antichi. Ecco, a quel punto la catena ha deciso di investire circa 300.000 euro per restaurare e valorizzare il sito, quindi lavorando fianco a fianco con la Sovrintendenza Archeologica di Roma. Il risultato è il primo ristorante museo d'Italia, quindi attraverso una galleria sotterranea accessibile gratuitamente dal parcheggio si può ammirare un tratto di circa 45 metri di strada romana con i solchi lasciati proprio dai carri 2000 anni fa, visibili attraverso questi pannelli di vetro. È incredibile, ci sono pure le repliche degli scheletri ritrovati, no? Mentre gli originali ovviamente sono stati conservati altrove. Il locale ha aperto ufficialmente nel 2017 ed è stato definito dai vertici dell'azienda un esempio di collaborazione tra pubblico e privato per il recupero proprio del patrimonio culturale. E non è nemmeno un caso isolato, anche nella stazione

0: Menzione sono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: Che dai e sia con te.
2: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, a ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine, hai un ritmo. Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
4: Che dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su DimensioneSuonoRoma.it.
5: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: All'Oasi c'è il sottocosto.
11: Sottocosto grandi marche.
10: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
11: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
10: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: andiamo negli USA, ma noi rimaniamo sempre però ovviamente in dimensione solo Roma, quando è il momento di farci da parte per accogliere la novità musicale di quest'ora firmata Miley, solo Miley, si chiama Buster Swain.
1: Dimensione suono Roma, novità.

0: più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Dopo oltre 100 giorni di afa è arrivata la pioggia, una serie di nubifragi che dalle 9.30 alle 11.30 di oggi hanno coinvolto tutta la capitale e il litorale. I disagi non sono mancati, allagata la Cristoforo Colombo, in molti punti anche altre strade della capitale, ma soprattutto adesso il rischio maggiore è rappresentato dal crollo degli alberi. Caduto un albero a Piazza Dante, si teme ci siano feriti sul posto agenti di polizia locale. Sempre in zona Esquilino sono caduti altri due alberi di alto fusto e anche un altro albero è crollato sulla via Ostiense. Si concentrano sui presunti buchi nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci nelle chat fra i due sia prima che dopo l'esplosione dell'ordigno rudimentale. Le indagini della Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione del giornalista. Intanto resta in carcere Lavitola, lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori, confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La leader di Più Europa, Emma Bonino, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa ieri in seguito a un consulto tra il suo medico curante Claudio Santini e gli specialisti dell'ospedale romano. La situazione resta comunque delicata. Domenica 27 settembre torna a Roma una grande giornata dedicata allo sport per tutti, all'inclusione e all'abbattimento di ogni barriera. Dopo il successo della prima edizione, la ASD Polisportiva Ottavia ha organizzato una mattinata di sport dove sarà possibile conoscere e provare gratuitamente numerose discipline, tra cui judo e karate, rugby, basket, pallavolo, tennis e ginnastica artistica. L'evento sarà in via Luisa Spagnoli dalle 9 alle 13. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 14 in punto.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Molto bene, rapidi, veloci, come piace a noi. Entriamo subito a gambetta tesa nella seconda ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti, ciao a tutte. Eleonora Scaiola, io ogni tanto lo faccio allo sport.

0: Roma. I love Roma.
1: Pronti a giocare con I love Roma per vincere il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato Dimensione Suono Roma. Allora, la domanda di oggi, giuro, è facilissima anche perché veramente pochissimi minuti fa ne abbiamo parlato, quindi se eri con me sono certa che conoscerai la risposta. Vado ovviamente come sempre al 393 0 119 119. Chi risponde per prima vince. A Frattocchie, quindi siamo nei Castelli Romani, esiste un fast food che unisce cibo e archeologia. Attraverso la pavimentazione del locale, cosa è possibile ammirare? Due risposte possibili, però solo una è giusta. Risposta numero 1: tratto di strada romana di 45 metri. Risposta numero 2: un santuario latino. 393 0 119 119. Ripeto la domanda se ti sei appena connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Questa è la domanda. A Frattocchie nei Castelli Romani esiste un fast food che unisce cibo e archeologia. Attraverso la pavimentazione del locale, cosa è possibile ammirare? Risposta numero 1: tratto di strada romana di 45

0: 5 metri. Risposta numero 2, un santuario latino. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
1: Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi. Ciao Corrado.
3: Ciao
2: Eleonora. Ciao, che bella energia, dove ti trovi?
3: Adesso sulla corda anulare.
2: Bene, bene, mi stavi raccontando insomma che oggi è giornatina lavorativa,
3: giornata.
2: Però
3: sì.
2: Esatto, però sei stato comunque in ferie, sei stato al mare, ti sei riposato, giusto?
3: Sì, sì.
2: Bene, allora, caro Corrado, sei stato il più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: frattocchie, nei Castelli Romani esiste un fast food che unisce cibo e archeologia. Attraverso la pavimentazione del locale, cosa è possibile ammirare? Tratto di strada romana di 45 metri oppure santuario latino?
3: Il tratto di strada romana.
2: Esatto, risposta corretta. Hanno ritrovato anche degli scheletri. È possibile entrare proprio in questa galleria sotterranea, dove ci sono delle teche, dove è possibile anche proprio vedere, no, la strada che risale a 2000 anni fa. Bellissimo. So che tu la conosci bene, insomma, questo locale, ma in generale la zona, perché sei proprio di quelle parti, giusto?
3: Sì, ma poi c'è anche vicino la Pia Antica, eh.
2: Esatto, esatto, siamo proprio a due passi. Senti, sì. Corrado, a chi vuoi dedicare questo zainetto che hai vinto?
3: Lo voglio dedicare a mia figlia Sara.
2: Bene, la salutiamo anche noi, gli mandiamo un grande abbraccio.
3: A Sara, che fa parte di un corpo di polizia a Ciampino.
2: Ah, benissimo, allora mandiamo un grandissimo abbraccio da parte di tutta la family di Dimensione Suono Roma e grazie a te Corrado per aver giocato. Buon lavoro.
3: Grazie mille, ciao.
2: Ciao,
3: anche a voi.
2: Ciao.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

Natale. Salutiamo ancora Corrado che ha giocato e vinto con noi lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Vi ricordo che si tornerà a giocare anche più tardi, quindi come sempre in palio un altro premio. Tra poco arrivano per noi.

0: la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno io.

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
3: Abbiamo una notiziona, ma ve la svegliamo tra poco. Prima è il momento di accogliere in studio

tantissima energia alle 14:34 minuti. È il momento che io ti dica una cosa molto importante: che settembre è tempo di scelte, ma niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro. È la scuola di alta specializzazione di Roma e Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti, finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza?

0: tutti subito.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill.
3: Mi torna alla mente un caso simile, successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie,
2: la moglie.
3: Che aveva lasciato la moglie in autogrill. Cosa
2: che ha fatto?
3: Ha accelerato.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover.

0: trasmissione Suono Roma, Moppedala.
1: Ci siamo direttamente dai monti, Emiliano Cantagallo.
2: Dalle Alpi Friulane, Alpi Carniche, pensa.
1: Che meraviglia.
2: 20 chilometri dall'Austria, ti rendi conto, dove le ciclabili sono uno spettacolo.
1: Oh,
2: dove,
1: diciamo.
2: Figata.
1: Diciamo, no, io...
2: Cioè, mi sta avvenendo lo scompenso che devo venire a Roma.
1: Vabbè, manca poco poi, tra l'altro.
2: Dica. Sì, manca pochissimo, sì.
1: Allora, noi abbiamo una domanda per te oggi, Emi. Vorremmo sapere da te la differenza fra le piste ciclabili e le ciclopedonali. C'è una differenza?
2: No, allora, no, proprio questo, no? È una cosa importante quella che si deve sapere.
1: Vai.
2: Avete sentito? Qui ci sono le ciclabili.
1: Sì.
2: Allora, anche per coloro che ci ascoltano, anche gli automobilisti che ci ascoltano, molte volte sentite dire dovete andare sulle ciclabili! Ed è vero, il codice della strada prevede che in caso di pista ciclabile,
1: sì,
2: ok, o ciclovia, il ciclista è obbligato a percorrere quella cosa. Perché? Perché le piste ciclabili sono per i ciclisti, cioè nessuno può andare a piedi là sopra, nessuno può andare con il cane, ad esempio, come vedi sulla la ciclabile di Castel Giubileo,
1: okay,
2: ogni volta, dove vedi affollate tutte le ciclabili d'Italia. Infatti si chiamano ciclovie o si chiamano ciclopedonali.
1: Ok.
2: Le ciclopedonali sono l'85-90% di piste ciclopedonali, sono ciclopedonali in Italia.
1: Quindi
2: ciò significa che la precedenza ce l'ha il pedone, che è l'utente debole, e quindi la può utilizzare come vuole il pedone. Il ciclista sportivo là sopra ha veramente delle difficoltà. In più c'è anche un problema di manutenzione.
1: Ok.
2: Ad esempio, la ciclovia è manutenuta alla perfezione sempre, proprio perché è un impianto vero e proprio fatto per le sole biciclette, dove c'è un cartello blu con una bicicletta bianca e basta. Non c'è il famosissimo cartello blu rotondo con la bicicletta bianca sopra e il pedone sotto, che è pieno, solo di questi c'è.
1: Uh-huh, okay?
2: Ok? Quindi questa è la differenza che devono sapere tutti quanti. Il ciclista non deve andare su una ciclopedonale in presenza di una ciclopedonale, ma deve andare su una ciclabile. E in Italia le ciclabili o ciclovie sono pochissime.
1: Ok.
2: Sono pochissime.
1: Ok, quindi fanno
2: ecco
1: più difficoltà.
2: Perché molte volte c'è questo errore di dire dovete andare sulle ciclabili, non è proprio così.
1: Ok,
2: dovete
1: però
2: andare sulle ciclabili, è vero, però
1: rimane il fatto che comunque il ciclista è obbligato se c'è la ciclabile, non è obbligato in caso di ciclopedonale, perché appunto si dà la precedenza.
2: No, ti dirò di più,
1: sì,
2: un ciclista sportivo, lascia perdere quello che si sposta, che può in città può andare da un quartiere all'altro così, no?
1: Uh-huh.
2: Sulle piste ciclopedonali, tanto fa attenzione ai pedoni e tutto quanto, cioè, ma un ciclista sportivo che va a 30-40 all'ora è proprio proibito andare là sopra con bambini, i cani.
1: No,
2: immaginate quello che c'è, gente che fa running, giustamente lo può fare.
1: No, no, anche perché potrebbe essere pericoloso, giusto?
2: No, è molto pericoloso, gli incidenti lì succedono tantissimi, quindi...
1: E quindi evitiamo.
2: Capisci?
1: Vabbè, no, chiaro. Emi, allora noi ci risentiamo giovedì prossimo e poi ti aspettiamo dallo studio, direttamente da Roma.
2: Fra un po'. Tanto che ancora sto qua sulle ciclabili, quelle vere, quelle proprio ciclovie, ricordatevelo.
1: Ciclabili e ciclovie solo.
2: Bravissimo.
1: Per i ciclisti. Grazie, okay, al più bambino di Piero Cantagallo, a giovedì.
2: Ciao.
0: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: You Love, ADB Topic con A7S su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale,
2: Dimensione Sonoroma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime della capitale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una vera e propria tempesta, il maltempo è arrivato a Roma oggi. Una bomba d'acqua tra forti folate di vento e fulmini si è abbattuta sulla capitale poco dopo le 10, con alberi caduti sull'asfalto o su vetture in sosta e strade che sono state chiuse. Sono oltre 100 gli interventi effettuati finora dalla polizia locale per la messa in sicurezza e la viabilità. Problemi anche sulla linea B della metropolitana, che risulta parzialmente inattiva. Infatti, come riportato sul sito di ATAC, sono scattate le operazioni per rimuovere un albero caduto intorno alle 12:40 nei pressi dei binari della tratta Santa Maria del Soccorso Ponte Mammolo. Così è stato attivato il servizio di bus sostitutivo nella tratta Re Bibbia Tiburtina. Giallo Orlandi Gregori, due novità in poche ore. Al RIS dei carabinieri di Tor di Quinto a Roma sono in corso rilievi su un flauto che potrebbe essere appartenuto a Emanuele Orlandi, mentre si arena il lavoro d'indagine in Parlamento sulla doppia scomparsa delle quindicenni avvenuta nell'83. È stata sconvocata un paio d'ore dall'inizio dei lavori a Palazzo San Macuto una delle deposizioni più importanti, l'audizione di Raul Bonarelli, già sovrastante della Gendarmeria Vaticana davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa delle due quindicenni. Il rinvio a causa dei concomitanti lavori d'aula sulla legge elettorale. Musica Harry Styles in concerto al Circo Massimo di Roma il 7-8 agosto 2027. L'annuncio ufficiale è arrivato dai social del cantautore e attore britannico, insieme alle altre date del tour mondiale Together Together 2027, che si aprirà a Phoenix il 2 aprile per concludersi a Londra il 28 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. 15 di un minuto.
1: Now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Inizia la terza ora tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte. Da Eleonora Scaiola su Dimensioni Suono Roma iniziamo la nostra ultima ora insieme a me con uno dei brani

il ritmo della capitale quando è il momento di farti una domanda importantissima, ovvero: sei un'azienda del settore terziario o del commercio? Beh, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno a Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiama lo 06.

0: novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
0: Topic. Carte blanche. Lucky ones. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Tenere

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

da Eleonora Scaiola. Amici e amiche, vi ricordate che ieri abbiamo fatto una puntata tutta sulle indiscrezioni per quanto riguarda gli eventi dell'anno prossimo a Roma? Ecco, tra i tanti menzionati abbiamo parlato dei cartelloni misteriosi, mistero, che hanno invaso la città con sopra un'immagine, quella degli Spiral Eyes, no? Quindi gli occhi a spirale, simbolo distintivo di Harry Styles. Ecco, fino a ieri erano solo voci, oggi è arrivata la conferma ufficiale tramite Instagram dall'assessore capitolino ai grandi eventi Alessandro Onorato e rullo di tamburi, va bene uguale, Harry Styles suonerà a Roma la prossima estate, ma quando e soprattutto dove? Ecco, a Tor Vergata forse? No, allo Stadio Olimpico? Nemmeno, suonerà il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo, quindi due serate che saranno sicuramente indimenticabili, ma non è tutto, perché Onorato conclude la comunicazione con un "e le sorprese non sono ancora finite", alludendo forse al prossimo arrivo degli Oasis in città, considerando anche il piccolo teaser dei fratelli Gallagher in Vespa tra i vicoli di Roma. Saremo a vedere. Per il momento da Roma andiamo nella casa sull'oceano di Jubel.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo gli amici anche che ci salutano al 393 0119 119. Pronto?
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao ragazzi.
1: Monia da Montalto.
0: Ciao Monia.
1: So che sarà impossibile che tu ti ricorderai di me, ma
0: di
1: ci
0: che?
1: Siamo salutati.
0: Ma come no?
1: A domenica.
0: Certo.
1: All'Agri Festival di Tarquinia. È stato un piacere sentirvi, stare lì. Niente, un saluto e un abbraccione.
0: Grazie Moni. Allora, grazie dei saluti sempre. L'abbiamo sentita Moni e la ringraziamo perché ci ha dato un bel gancio, visto che ha menzionato l'Agri Festival, dove abbiamo trascorso delle giornate meravigliose. C'ero io domenica, i giorni precedenti c'è stato Don Cash. Allora, anticipiamoci un po', visto che noi, a noi piace metterlo un po' in difficoltà sul freestyle. Parliamo della pioggia. Il tema è questo, il bello della pioggia. So che per tanti magari non è proprio la cosa più piacevole del mondo, no? Ma c'è qualcosa che però magari vi attrae delle giornate piovose, che so, potrebbe essere l'odore della terra quando smette, quel freschetto che si sente che ti costringe a mettere un giacchettino leggero, il fatto che si può stare romanticamente su un divano con una tazza di tè in mano a guardare un film con la propria dolce metà, qualcosa di bello. Riusciamo a scriverlo o a verbalizzarlo proprio al 393 0119 119. Aspettiamo la tua.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: arrivi? Mi arrivi sulla novità, Don Cash.
1: Certo, guarda, più novità di me che sono vecchio. Io sono il
0: allora,
1: vecchio che avanza.
0: Parliamo di del bello della pioggia tra poco. Prima l'ultimo, esatto, prima l'ultimo di Gesù, si chiama Click.
2: Yeah. Dimensione Suono Roma, novità. This is

0: freschissimo.
1: Stavo pensando, ma se questo ti si presenta alle spalle, e tu lo vedi e fai, oh Gesù!
0: No.
1: Ci rimane così, con tanti nomi che te potevi scegliere.
0: Bello che io rido quando dico queste cose. Allora, pronti? È scattata la base?
1: Esatto, ti abbiamo chiesto, almeno, ho detto, Arianna, proviamo a vedere se ai nostri ascoltatori potrebbe piacere qualcosa dalla pioggia, tipo famose pia bene la pioggia. Potrebbe.
0: Vediamo, prendiamo uno a caso, vediamo un po' qual è il mood generale. Pronto?
1: Capirete.
2: Ciao Eleonora, Monica la vigilessa.
0: Ciao Moni.
2: Non c'è niente di bello nella pioggia.
0: Perfetto.
1: Preciso.
2: Se non fosse che bagna la terra, sì, che è veramente... dire che secca è dire poco.
0: Esatto.
2: Ma non ha niente di bello perché l'umidità, che capito, rende l'aria respirabile. In questo momento la macchina mi segna 29 gradi. I miei capelli sono arruffati come una scopa di saggina.
0: Dramma.
2: Non c'è assolutamente niente. Non mi fa pensare alto e caldo che comincio a sudare. Datemi una granita di caffè e sto bene.
0: Non volevamo.
2: Guarda, gli concedo solo che bagni al terreno. Vabbè. E il resto proprio no.
0: Allora. Vabbè, scusa, io chiedo scusa. La colpa è di donna.
1: È vero, colpa mia. Tema brutto, colpa mia.
0: No, però io la trovo bellissima.
1: Pensiamo che il pianeta Terra già ne ha bisogno. Cioè, come hai detto tu, bagna la terra, non è che è poco, quindi fosse solo per quello già andrebbe bene. Poi, come stavi dicendo tu, a microfoni spenti,
0: sì,
1: cose carine, tipo stasera mi vedo un film.
0: Che bello, ragazzi, io quando oggi ho visto le prime gocce di pioggia, ho detto wow, innanzitutto ci raffreschiamo un attimo, esatto, perché così non se ne può più. Poi ho immaginato una seratina a lume di candela, un divano, una copertina leggera in questo periodo, un filmetto.
1: Brava. Vedi, questo
0: dai,
1: è
0: bello,
1: famo se la pia bene. Cioè, guardiamo il lato positivo di una cosa che un pochettino ce la sfragna come la pioggia. Poi peraltro, mia cara Monica, giusto? Era Monica,
0: sì,
1: la vigilessa.
0: Sì,
1: mi permetto di dire, è vero che i capelli si arruffano, ma guardi il lato positivo, hai dei capelli. Io i capelli non mi si arruffano perché non ce l'ho. Allora.

0: anche. Ecco,
1: con la pioggia e sulla pioggia. Cielo grigio su.
0: Su di noi è
1: nemmeno
0: un'altra.
1: Una nuvola ieri, oggi invece nuvole tante, devo dire.
0: Allora, stiamo chiedendo al 393 0119 119 una cosa bella della pioggia, tipo ci è arrivato un messaggio bellissimo, ne possiamo ascoltare un altro?
1: Allora sì, però dobbiamo spiegare, dopo spiegarlo, perché prima abbiamo sentito Monica che ha detto della pioggia non c'è niente di bello, no. Solo che la terra un attimino respira, ah no, sì, se bagna, ha detto, perché il fatto di respirare, lei ha detto ci sono 29 gradi, sì, però mia cara, se oggi non avesse piovuto ce ne sarebbero stati 36,
0: sì,
1: quindi ringrazio a Dio che sta iniziando.
0: Vabbè, a Moni comunque non è piaciuta per niente la giornata di oggi, ma sentiamo, pronto?
2: Ciao Donna, ciao, e ciao Eli,
0: ciao.
2: Sono Chicca.
0: Ciao Chicca.
2: A me invece la pioggia piace.
1: Oh, vedi.
2: Piace,
1: perché?
2: Specialmente quando sono a casa, quando sento la pioggia che cade sopra il tetto di casa.
0: Bello.
2: E io sono sdraiata sul letto, mi rilassa tantissimo.
0: Bello.
2: Sì, a me la pioggia piace tantissimo.
1: Oh, bello. Vedi, due squadre completamente diverse. A me la pioggia fa schifo e io invece schifo il sole, mi sembra di capire.
0: Bello, ma tra l'altro ha creato un'immagine bellissima pensando alla pioggia che batte sul tetto.
1: Brava.
0: Vi dirò di più, una cosa che probabilmente forse non sarai d'accordo con me, Don. Il colore di questi giorni, di oggi, a me questo grigetto, ragazzi, non mi dite niente, a me piace, che devo fare?
1: Non lo so, io sarà che il grigio, no, tra tutte le cose che posso, il fresco mi piace, l'acqua mi piace, il grigio se potessi lo eviterei, ma forse perché mi ricorda un po' Milano.
0: Ah, vabbè.
3: Track time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: anche fare l'amore.
1: Può fare un sacco di cose quando piove. Cioè, gli stessi, però con un mood, un'attitudine completamente diversa. Va bene.
0: Vabbè, cerchiamo di farsela piacere, raga. Famosela piacere, perché al 17 viene giorno di luglio. Io ve l'ho detto, eh.
1: Non è vero.
0: Legge è vero.
1: Va bene.
0: Donna avvisata, mezza salvata.
1: Perfetto. Allora, io mi sbrigo ad andare, visto che arriva il diluvio. Ciao, donna. Ciao a tutti. Ci sentiamo domani.
0: Ciao, Ele.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Cielo scuro e carico di umidità, violento temporale, forti tuoni e fulmini a Roma in mattinata, tanti gli alberi caduti, un grosso pino in via del Casale di San Pio V tra Piazza Carpegna e via Boccea. L'Aurelio ha spaventato i cittadini perché dopo essere stato colpito da un fulmine ha preso fuoco. Sono oltre 100 gli interventi effettuati finora dalla polizia locale per la messa in sicurezza e la viabilità. A Cassino si è sfiorata la tragedia, due studenti sono rimasti feriti perché travolti dal crollo di un grosso pioppo di fronte all'università. Niente domiciliari per Walter Lavitola. A decidere sono stati i giudici del riesame di Roma, che hanno respinto le istanze presentate dagli avvocati dell'imprenditore, confermata invece la misura cautelare in carcere e anche l'aggravante del metodo mafioso. Intanto si indaga sui buchi nelle chat tra Lavitola e Ranucci. 10 medici dell'ASL Roma 1 sono indagati per rifiuto e omissione di atti d'ufficio dopo che a settembre 2023 negarono a Sibilla Barbieri, attrice regista romana affetta da un tumore incurabile, l'accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. A seguito del diniego ricevuto, Sibilla Barbieri, dirigente dell'associazione Luca Coscioni, che si batte per la libertà di scelta sul fine vita, viaggiò fino in Svizzera accompagnata da un'azione di disobbedienza civile dal figlio Vittorio Parpaglioni e dall'ex senatore Marco Perduca, con l'aiuto di Marco Cappato, i cui procedimenti sono stati poi archiviati ad aprile scorso. Musica domani per il Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica, l'icona della musica brasiliana Maísa Monchi, con la prima data europea e unica data italiana del tour mondiale Fonica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Quasi due minuti trascorsi dopo le 16. Buon giovedì, 10 settembre. Dimensione.

0: Italia.
1: E allora bentornati se siete con noi da un po'. Welcome back to the Drive Time. Si vola avanti e indietro sulle ali della musica e si vola in una roba bagnata. Comunque grigia e comunque in attesa di questo acquazzone, perché se il cielo non si scarica non andiamo avanti. Quindi raga, riassegnatevi, alle 17 dovrà arrivare la pioggia, famosela piace. Piamola nel giusto verso, che noi romani in questo siamo bravi. E allora il lato bello della pioggia. Qual è il lato bello, quello che ti piace, come diciamo prima con Eleonora, stare a casa, copertina, guardarsi un film? L'idea che non devi bagnare le piante, cioè pensa, io stasera non dovrò bagnare le piante in terrazza. Lo devo fare tutti i giorni, in estate pure due volte al giorno, vista la siccità che viviamo. Evidentemente stasera non dovrò farlo, quindi famose via dal lato positivo della pioggia. Che cosa ti piace di questo periodo al 393-0119-119, il bello di settembre? Vai con i vostri vocali e intanto ritorniamo agli anni che furono, gli anni che ci hanno fatto ballare, gli anni che ancora adesso quando partono in disco ci fanno saltare in aria. Vi levo 20 anni, così 20 anni di sottrazione per tutti. Voliamo al 2006 con i Supermode e la loro Tell Me Why.
2: Che il dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2006.

E allora, Baby Rickshaw, The Big Time, in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Il lato bello della pioggia. Il lato bello della pioggia non c'è. Secondo i nostri ascoltatori è uno sfracello. Soltanto Tommaso è stato l'unico che mi ha detto: Don, è vero, hai ragione, perché finalmente oggi potrò disattivare gli irriganti in giardino. È un'estate intera che devo attivarli mattina e sera, come hai detto tu prima. Sì, effettivamente così. Zona Eur, bella la foto dei nostri amici, sta piovendo. Comunque piove anche qui. E certo, ragazzi, mi pare di capire che sta iniziando a piovere dappertutto e che verso le 5, entro le 5, comunque dovrebbe arrivare il putiferio. Scrivimelo qui, Ben, il putiferio. Beh, raga, un po' di pioggia per la nostra splendida città e anche per il verde che abbiamo intorno.

0: Insomma, ridamo. Se c'è qualcosa che vi piace, raccontatelo. Eccola, eccola Michela, che dice: scusate, ma qui va via tutti quanti con la pioggia, ma non eravate gli stessi? Fa ride. Non eravate gli stessi che fino a qualche giorno fa vi lamentavate del troppo caldo, troppo caldo, troppo caldo, dicendomi portami su un'isola dove c'è fresco, portami all'equatore, oppure portami sul polo nord. Ecco, è arrivato al polo nord e mo' ve lamentate. Scusate, ma come dai, è torto?
1: Che dai esce con te, il drive time di dimensione.

0: Medusa e Khaled con Weekend, davvero davvero bello questo brano. Allora ragazzi, ci sono un sacco di messaggi. La pioggia, effettivamente pensavo che non piacesse a nessuno e invece no, finalmente ci sono i sostenitori della pioggia. Ma poi c'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
1: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
0: e ora?
1: E poi un sacco freddo.
0: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello.
2: Drive Time. Che il dai sia con te. All for you.
3: Late più ritmato.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
5: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
8: Sottocosto, grandi marche.
7: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
8: Pasta alla mulisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
7: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Let the vibration take you down. Il lato bello di una brutta giornata è affrontarla con 4 hit. Il lato bello di una giornata grigia è raccontare che cosa c'è di bello nella pioggia al 393 0119 119.

0: Alcazar, che ogni volta mi fanno venire in mente Alcaraz, ma non è Alcaraz, sono gli Alcazar con Crynet Discotech, le nostre quattro senza interruzione. Allora, benvenuti nel Drive Time della Capitale, mi state raccontando con la vostra voce qual è il lato bello della parte brutta, cioè dei giorni come oggi, che è un giorno di pioggia. Famo se piglia bene una giornata come questa, raga, pare che fra poco piove, ho detto qualche istante fa, è arrivato il diluvio, pare che potrebbe passare l'arca di Noè, fra poco passerà l'arca di Noè, ma se ti domandi dove sei finito te lo dice lui. Vai. Che è successo, regia? Siamo partiti a cannone, pem pem pem pem pem, niente, è andata così, vabbè, riproviamoci, dai. Proviamo a sentire, se volete sapere dove siete finiti, eccolo.
1: Hi guys, it's Joelon.
0: Confermo.
1: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
1: And this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, Don Cash.
0: Troppo buoni. Dry
2: Time. Che il dai sia con te.
0: E se lavori hai un'attività nel settore del terziario, nel commercio, sappi che la bilateralità è un'opportunità prevista dal tuo contratto. E allora iscriviti a EBIT Lazio e per te troverai un vasto catalogo formativo con finanziamenti che arrivano a 25.000 euro. Corsi di lingua, informatica, marketing, una formazione specifica che ti garantisca la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro. Però al fronte di questi la formazione vale migliaia di euro. E allora sappi che EBIT Lazio è presente in tutte le province della nostra regione. Se vuoi saperne di più c'è il sito EBIT Lazio. Lazio.it o puoi chiamare il numero 06 68 33 707, perché EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su Dimensione Suono Roma.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Ultime notizie! Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, mozzarella Santa Lucia alla leggera, Tris 3 per 125 grammi, 2,59 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Cerchi una auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale

0: MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
1: Che Erdaie sia con te! Estate!
2: Summer!

0: ragazzi, servono poche presentazioni quando i brani sono epici nella nostra cultura. In questo caso, Maria Salvador. Da chi è fatta Maria Salvador? Da loro.
1: Ciao amici di Dimensione, sono Roma, sono Vladi, sono il produttore di Maria Salvador insieme a J-Ax e il Cile.
0: Hai detto J-Ax, fratellino mio.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Fondamentalmente.
0: Abbiamo sentito tutti praticamente Vladi, che ha rimesso insieme gli articolo 31, che ha prodotto, essendo il fratello piccolo di DJ Jed, ha prodotto insieme al Cile questo brano su cui poi ha rappato J-Ax, che è stato un po' il secondo capitolo di Maria. Oh Maria, ti amo. A distanza di tanti anni, nel 2015 erano passati praticamente 25 anni dall'arrivo di quella canzone che ci ha sconvolto. Ma parliamo di noi. Oggi la pioggia ha sconvolto le giornate di noi romani, e allora vi ho chiesto qual è il lato bello di una giornata uggiosa, quindi il lato bello della pioggia. Famose via bene.
4: Ciao Don Cash, Fabrizio Torvagliani, raga, che bello che piove, mamma mia, quanto mi piace. Stamattina mi sono svegliato carico, questo tempo bello, la pioggia, il fresco, senza condizionatore acceso, finestre aperte, aria, e poi mi rilassa a me la pioggia. Ecco, sto sul letto in relax sentendo Radio Dimensione, suono Roma.
0: E allora cosa chiedere di più? What else? Come George Clooney. Anche perché Clooney è nella prossima. Clooney e Prospa.
5: Drive Time. Che il dai esce con te. Il Drive Time di Dimensione Suono.

0: con The Gentleman, serie su Netflix che da poco, da due giorni, è arrivata con la seconda stagione e hanno subito firmato per la terza stagione. Serie molto bella, serie molto molto bella, molto fresca, molto legata al crime e legata anche agli orologi. Devo dire che Guy Ritchie è un folle, io amo gli orologi automatici e lui mette sempre dei grandissimi orologi al polso di ogni personaggio e poi il personaggio si caratterizza proprio in base a quello, tipo i buoni non hanno mai un tipo di marca, i cattivi ne hanno sempre una e nessuno ha mai un orologio digitale, hanno tutti orologi automatici, bellissimo. Colin Firth, attore premio Oscar del 2011, oggi fa il compleanno, 66 gli anni per Colin Firth, 58 per Guy Ritchie il regista. Poi ci sono compleanni da indovinare e i prossimi compleanni ve li faccio indovinare. José Feliciano, il cantante di Angela e che sera, Karl Lagerfeld oggi avrebbe compiuto 93 anni e poi tanti altri compleanni importanti, quello da indovinare lo facciamo più tardi. Adesso famosa via bene, facciamoci prendere bene dalla pioggia, proviamo a sentire il lato bello della pioggia e anche...
1: Ah, quanto mi manca il sudore addosso, la sugna, ma come? Ma che quello che te fa invogliare e te dice oh, mi danno a fare una bella doccia e mo invece lo sa la gente come puzzerà, ma volevo sapere quanto puzzerà, perché dice vabbè tanto non ho sudato, che me la va a fare? Per un giorno, due giorni, tre giorni, tanto non ho sudato, che me la va a fare? Quattro giorni, tanto non ho 5 giorni, ti devi da lavare!
0: Vabbè, abbiamo capito, insomma. Cioè,
2: in che senso?
3: Andiamo bene!
0: Male male.
3: Proprio bene.
0: Volevo il lato bello della pioggia, non questo. Salve!
4: Ciao donne!
0: Salve!
4: Anis. Da Roma al lavoro. Comunque, per via le cose. Mi sono fragilato, però comunque sia, io dico, ma l'anima di lì meglio,
0: abbiamo capito.
4: Sì, sì. Oh, e quando c'è il sole che fa caldo è veramente tarde. E quando piove è veramente tarde.
0: Ci si lamenta sempre, si allagano le strade.
4: È veramente tarde, perché non è un problema nostro, però. Cioè io dico, ma andare, cioè, dai Gesù, ma tanto domani sarà peggio. Domani sarà peggio, quindi viva il sole, viva il caldo. E viva tutto quello che comporta andare al mare e tutto il resto.
0: Vabbè, raga, però è viva anche il fresco. Devo dire che se mettete il naso fuori, adesso che la pioggia si è un attimo placata, c'è rimasto un po' di freschino. Comunque la terra ne ha bisogno e ne abbiamo bisogno anche noi. Poi se vi volete lamentare per tutto, lamentatevi. Però diciamo che due goccette d'acqua non hanno mai ucciso nessuno, almeno per il momento qui da noi.
5: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Johnny Girls, Just The Way You Are, Milky, la versione remix di David Guetta, e bentornati in casa Dimensione sulla Roma. È arrivato il momento di lanciare la sigla. Dammi tre parole. Da grande volevo fare. Le tre parole di quest'oggi sono il vostro sogno da bambino o da bambina. Abbiamo tutti avuto un sogno, abbiamo pensato da grande di voler diventare qualcosa, un astronauta, un dottore, una dottoressa, un avvocato, il posteggiatore. Mio fratello aveva sto sogno, voleva fare o il chirurgo o il posteggiatore. Non si sa, non si è capito mai per quale motivo questa dicotomia infinita, questa distanza tra queste due scelte categoriche di due personaggi totalmente distinti, peraltro posteggiatore abusivo oppure medico chirurgo. Quindi ve lo chiedo, che cosa sognavate di essere da bambini? Da grande volevo diventare un o una. 393 0119 119, vediamo i vostri sogni, li aspettiamo con le vostre voci e i migliori verranno scelti per la nostra sigla. Poi torneremo a parlare del lato bello di una giornata uggiosa come questa, perché anche il grigio trova una soluzione, se alla luce ci pensiamo noi con la musica di Dimensione Suono Roma.
1: Drive Time,
2: che erdaglio sia con te. Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Spesa gourmet online. Ma vai da Conad!
8: Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il maltempo a Roma, alberi crollati anche a Piazza Dante, Bologna, Ostiense, Marconi, Monteverde. La protezione civile della regione ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido per tutta la giornata. Un pino colpito dal fulmine ha preso fuoco a Boccea, un albero è caduto sulla linea elettrica della metro B tra le stazioni di Santa Maria del Soccorso e Ponte Mammolo, causando l'interruzione dei treni tra Tiburtina e Rebibbia. A Cassino si è sfiorata la tragedia, due studenti sono rimasti feriti perché travolti dal crollo di un grosso pioppo di fronte all'università. Armati di pistola hanno fatto irruzione in un'abitazione del Rione Monti, poi minacciando i proprietari anche di tagliare loro un dito. Dopo averli legati con fascette da elettricista ai polsi e nastro adesivo su occhi e caviglie, sono scappati con il bottino per un valore di circa 100.000 euro e diversi dispositivi elettronici sottratti nell'appartamento. Il colpo è stato messo a segno nel febbraio 2024, ricostruito dai carabinieri di Piazza Dante. Sabato 19 settembre al via la seconda edizione della Corsa Futurista, quest'anno come nella scorsa edizione nel cuore dell'Euro, intorno al Palazzo della Civiltà Italiana. Come le prime edizioni dal 2009 al 2012, quest'anno tornano le luci. Sentiamo l'ideatore Ferdinando Colloca.
10: L'idea alla base della corsa è il movimento dell'atleta verso il futuro, ma con una luce in testa, la luce che significa un'apertura nuova, un'energia nuova, ma anche legata al bene comune. Quindi è correre sì, avere una visione, ma avere anche una visione di bene comune. La 9 chilometri è aperta appunto a tutti i tesserati e si faranno appunto 7 giri del circuito, mentre la non competitiva di un giro del circuito di 1300 km circa sarà appunto aperta a tutti. Ci si iscrive sul sito ufficiale e si potrà partecipare a questa passeggiata di solidarietà.
9: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mancano 20 secondi alle 17 in punto. Buon giovedì.

0: nella capitale, fra poco ci saranno le vostre voci per la nostra sigla con il vostro sogno da bambino o da bambina. Chi voleva fare la principessa, chi voleva fare la poliziotta, chi voleva fare il dottore, chi voleva fare il ladro. È bellissimo, ognuno col suo sogno, voi tranquilli, potete raccontare tutto, basta che non dite brutte parole. Il numero è il 393 0119 119, e legate strette strette strette più che potete le cinture di sicurezza. Uno, perché piove e quindi è rischioso camminare. Due, perché vi riporto indietro nel tempo al 1992 con Courage, Lisa, Because the Night.
1: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 92.

0: E allora Francesco Gabani con Summer Funk chiude alle 17.12 le 4 hit senza interruzione. Parliamo di quello che è il lato bello della pioggia. Vai, l'ultimo giro.
1: Buonasera Don Cash, a te e tutti gli ascoltatori di Daniele Capena. Sì, c'ha pienamente ragione, guarda, un lamento continuo. Certo, devo dire, un attimo fa, 10 minuti fa sull'autostrada da Roma per uscire a Castelnuovo, per un attimo veramente non si vedeva manco a 20 metri, cioè, fatto proprio un momento che veramente c'era da rischiarsi, però va bene così, dai, un po' di fresco, finalmente, non vedo l'ora. Tutto qui, buona serata a tutti.
0: Bene, fra un attimo riprenderemo la strada con le cose belle di un giorno brutto come oggi, quindi anche nel grigio riuscire a vedere dei colori. Ma la domanda è, da bambini, cosa sognavate di fare quando sareste diventati grandi?
2: Ciao Don Cash, Roberta da Roma. Io da grande volevo fare la veterinaria.
0: Veterinaria?
2: Purtroppo non è stato possibile.
0: Vabbè, sicuramente ciao. Avrei fatto altro. Fra un attimo sentiremo le voci scelte dalla regia per la nostra sigla. Avete ancora 60 secondi. Al 393 0119 119 per dire il vostro nome e finire questa frase. Quando ero bambino, quando ero bambina, sognavo di diventare.
3: Drive time! Che il Dai sia con te!

0: Cioè, l'odio, ti odio, ti amo, odietamo, diceva Catullo, la sottile linea che separa l'odio dall'amore. Questa è la versione di Robin Schulz, remix del brano di Gene Ash, Olivia Bryan e Robin Schulz stesso. Allora, finite la frase, da bambino sognavo di diventare...
1: Quando ero bambina sognavo di diventare un agente segreto.
2: Il mio nome è Don, James Don. E mi raccomando,
0: che cosa?
2: Agitato, non mescolato.
0: Ok.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
5: Novità.
4: Novità.
5: Music. Le novità di questa settimana.
4: Gesù, click. Miley, Bass Persuades.
5: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
7: Trebi Meteo è un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do uno.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande
1: stile. In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tiro.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

Kings and Queens of Max in casa della Dimensione Sud a Roma, 17:25, giovedì 10 settembre. E ragazzi, nei momenti di grigio, nei momenti come questi, momenti di confine, nella noia nasce la nostra famiglia.

0: fantasia. Eh sì, incredibile ma vero, ma nelle giornate uggiose, soprattutto in queste giornate che sono di confine tra l'estate e l'inverno, quando i ragazzini, i bambini si annoiano, è lì che nasce la nostra fantasia, è lì che nasce il nostro carattere. Non lo dico io, ma lo dicono gli esperti. Intanto buon pomeriggio e don pomeriggio, siete arrivati su Dimensione Suona Roma, la voce che sentite è la mia, sono Don Cash. E a tal proposito stiamo parlando del lato bello delle giornate come oggi, di un pomeriggio grigio, e adesso invece abbiamo switchato un attimo sui sogni che avevamo quando eravamo bambini. Da grande sognavo di diventare chi o cosa? Proviamo a sentire gli amici scelti dalla regia per la sigla, vai.
1: Quando ero bambina sognavo di diventare un agente segreto. Ciao.
0: Messaggio anonimo: da piccola avrei voluto fare l'avvocato, se oggi lo fossi diventata favorerei e lavorerei solo per gli uomini, la categoria maschile che mi sembra in difesa. Posso dire? Bravissima, perché abbiamo fatto tanto per riportare la par condicio, adesso siamo finiti al contrario esatto, dove l'uomo è quello più bistrattato, soprattutto nelle cause di divorzio.
2: Oh don, io provo a dirlo in inglese.
0: No, questo è dopo, parliamo dopo delle cose belle della giornata grigia. Sono Bianca, da grande volevo fare la poliziotta, l'architetto o la dottoressa. Un bacio, vi saluto ancora.
3: Ciao Don Cash. Ciao. Roberta da Roma. Io da grande volevo fare la veterinaria.
0: Veterinaria.
3: Purtroppo non è stato possibile.
0: Okay,
4: ciao Don Cash. Ciao. Chiara, sotto il diluvio di Roma.
0: Ok, ciao Chiara.
4: Ma io da grande volevo diventare una principessa, una vera principessa, invece... ma sono diventata una Cenerella.
0: Oh, Cenerella.
4: Perché sto sempre a pulire, preparare da mangiare, pulire, preparare da mangiare, pulire e preparare da mangiare.
0: Ah, vita mia.
4: Ciao a tutti.
0: Se aggiungi venire in radio, lavorare, andare sul palco a lavorare, è la vita mia, quindi ti capisco, siamo tutti un po' Cinderella.
5: Il mio sogno da grande era diventare capitano di sottomarini.
0: Sottomarini.
5: Però non l'ho potuto fare perché sono troppo alto.
0: Beh, vabbè.
5: Fabrizio Torvagliani.
0: Beh, però, mezza pena, però almeno sei alto, Fabrino, che vuoi fare? Ok, ho le parole scelte da voi e dalla regia, io ci provo, dai. Sì, anche volevo fare il mago.

0: segreto. E allora spero di aver preso tutte le vostre parole. Adesso ritorniamo al main theme di oggi. Ah, ci sono ancora tanti messaggi, mi dice la regia, sui sogni da bambini.
1: Buonasera, buonasera. Sono Pasquale da Roma.
0: Ciao Pasqua.
1: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
0: Ok.
1: E nella vita ho guidato i tir.
0: Veramente?
1: Sono 2 anni che sono in pensione, ma comunque seguito a guidare i tir.
0: Davvero?
1: Sogno veramente avverato. Ciao.
0: Mi viene da dire, ti rendi conto.
2: Drive time. Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Giornate grigi come oggi, sentiamo.
1: Cash.
0: Salve.
1: Guarda, io volevo dire solo una cosa a Pasquale.
0: Sì, che è successo?
1: Che è un grande. Che
0: Pasquale è l'amico di prima che ha detto che è riuscito, che sognava di guidare i tir ed è riuscito a guidare i tir.
1: È stato il suo sogno.
0: Sì.
1: E un'altra cosina gli volevo dire. Pasquale, mi raccomando, nei tuoi viaggi futuri, quando andrai in Sardegna, ricordati di portarmi la forma di formaggio. Un abbraccione a Pasquale, perché è un collega. Un abbraccio pure a te, donna. Grazie, Antonella D'Anzio.
0: Brava Antonella, continuate così con le vostre voci, i vostri saluti, i vostri sogni da bambini. È il bello delle giornate grigie, perché anche nel grigio si può trovare del colore. Quando alzi dimensione suona Roma con la nostra musica, i problemi si spengono e si accende l'umore.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te.
4: La notte dei gladiatori di dimensione suona Roma.
5: Una volta per far un piacere a un'amica mi sono sentito un album intero di reggaeton, ah, raga, sono tutte uguali.
6: Sì,
5: tum,
6: sì, pitu, il ritmo è quello. Pitu,
5: te dico, sono sceso dalla macchina, camminavo tutto piano piano, pitu, pitu, tutto
7: io,
5: così.
7: Io sono sceso,
5: c'avevo
7: le trecce,
3: La notte dei gladiatori.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
11: All'Oasi c'è il sottocosto.
12: Sottocosto grandi marche.
11: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
12: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
11: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Che il Drive sia con te!
3: Summer!
2: Estate!
3: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: il suono, ci si può salvare anche da una giornata grigia. Fra un attimo le vostre voci con i rimedi, il lato bello del grigio del pomeriggio. Capital City, Safe and Sound, 17:44. Ancora una volta i vostri sogni di quando eravate bambini. Cosa volevate diventare da grande?
1: Da bambino sognavo di fare il porno attore.
2: Ma andiamo bene, proprio bene.
0: Andrea da Roma, ma allora il porno.
3: Ciao. Roberto da Pomezia. Da piccolo sognavo di fare l'astronauta. E infatti adesso faccio il metalmeccanico. Due poli opposti. Ciao grandi.
0: Da vicinato, quasi.
4: Buon pomeriggio, Don Cash, Roberto e Doc Sitter. Allora, io da piccolo ho sempre desiderato, non lo so perché, sicuramente ero bagato pure da piccolo, da fare il pecoraro.
0: Il pecoraio.
4: Poi all'ultimo, sì, ok. Vado ai cani, però sempre in mezzo alla natura sto.
0: E sei avvicinato, comunque sei rimasto lì nel campo che ti piaceva, ancora.
5: Ciao Don Cash, sono Roberto.
0: Ciao Robby, lui Roberto, ragazzi, secondo me potrebbe essere il presidente d'Italia, perché rappresenta un po' il sogno di tutti noi, anche se è difficile da dirlo, ma è un po' così.
5: E da bambino, già da 5 anni, volevo fare il pensionato.
0: Pensionamento?
5: In che senso?
0: Così.
6: Ui. E quindi firmo le dimissioni.
7: Non bestemmiare, il posto fisso è sacro.
8: Aveva ragione il senatore.
9: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
0: E così ci siamo beccati anche una citazione di Zalone con il grandissimo Lino Benfi. Ma allora, mentre arriva la novità di Fabri Fibre e i Pinguini Tattici Nuclei.

0: solo che non ha funzionato perché io non me lo volevo all'inizio, quindi io vabbè. Dopo che lui è sparito, ho conosciuto un'altra persona che tra l'altro l'ha pure sposata.
1: Sempre
0: in quella discoteca.
1: Sì.
0: Poi non è andata neanche con questa persona e io ho risultato il mio attuale fidanzato.
1: Sei tornata all'origine.
0: Che era quello che avevo conosciuto all'inizio in discoteca del 2009. Sì. Ora siamo innamorati, stiamo bene insieme.
1: Dai.
0: Tutto va bene.
1: Vedi? Che bello.
0: Quindi i giovenditti cerchiamo di giri immensi e poi ritornano.
1: Ecco, mi piace molto questa filosofia. Dai, sei ritornata all'origine ed è andata anche molto bene.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua.

0: da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
2: Buona serata da Valentina Lorusso. Una giornata di maltempo che si è abbattuto sulla capitale. Un fulmine all'Aurelio in mattinata ha centrato un pino in via del Casale di San Pio V che poi ha preso fuoco. I vigili del gruppo Aurelio hanno proceduto alla chiusura temporanea della strada. 130 gli interventi eseguiti dai caschi bianchi, 120 le operazioni dei vigili del fuoco sulla via della stazione Aurelia. I pompieri hanno tratto in salvo diversi conducenti rimasti intrappolati nelle auto. Una bomba d'acqua trafolata di vento e fulmini si è abbattuta sulla capitale, alberi caduti sull'asfalto, vetture in sosta, strade che sono state chiuse, pali della luce abbattuti. Niente domiciliari in Basilicata per Walter Lavitola, a decidere i giudici del riesame di Roma che hanno respinto le istanze presentate dagli avvocati dell'imprenditore. Confermata invece la misura cautelare in carcere e l'aggravante del metodo mafioso, Lavitola, dopo essersi dichiarato mandante dell'attentato a Ranucci, ha reso lo scorso lunedì delle dichiarazioni spontanee. 10 medici dell'ASL Roma 1 indagati per rifiuto e omissione di atti d'ufficio dopo che a settembre 2023 negarono a Sibilla Barbieri, attrice e regista romana affetta da un tumore incurabile, l'accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. La leader di Più Europa, Emma Bonino, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. Il tennis, Zverev in semifinale agli US Open, trova Khachanov, eliminati Bolelli e Vavassori nel doppio. Il volley, allerta meteo a Napoli per Italia-Svezia di questa sera, in programma alle 21.05 per l'esordio degli azzurri agli europei. È tutto per oggi, le notizie tornano domani, una buona serata.
1: Pochi secondi, anzi le 21 adesso.
3: Adesso, now, subito.
4: Senza interruzioni.
1: Voi non avete idea di quanto io ami la precisione quando scatta proprio il punto ora, sono veramente felice, quelle cose che vanno coordinate. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 come sempre con gli eventi in città da segnalare nell'arco di quest'ultima oretta, ma anche per andare a farci un giro per il mondo qua e là. Intanto 4 hit ad ascoltare senza interruzioni.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 97.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
2: Dimensione Suono Roma.

della capitale quando sono le 21:11, gli eventi in città che ci portano all'aperto. C'è un evento molto interessante nei prossimi giorni, ne parleremo con un amico al telefono, si chiama Flag Festival, quindi parliamo della settima edizione di un festival che si svolge Piazza Vittorio Emanuele, quindi insomma c'è un altro bel momento da vivere in città. Intanto c'è il disco di Avicii.

0: teatrale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici, ma anche ai lavoratori dipendenti del commercio del terziario e ai loro figli, per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale ed è una tua opportunità. Aderisce. Per saperne di più visita il sito ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Jisoo, Click. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: My car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2.500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno io!

0: di dimensione sulla Roma, gli eventi da vivere in città, beh, qui abbiamo un interessante evento, perché parliamo proprio di una 3 giorni, 11, 12, 13 settembre a Piazza Vittorio arriva Flag Festival, diritti civili e sociali, cultura queer, nuove comunità, inclusività. Ne parliamo con Renato Scattarella al telefono con noi, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: È bello parlare con un direttore artistico, perché poi fondamentalmente il direttore artistico è quello che si occupa di tutto.
1: Direi proprio di tutto in questo caso, dall'A alla Z.
0: Bello.
1: Sì, perché avremo una 3 giorni dalle 18 alle 21 a Piazza Vittorio, all'interno di Notti di Cinema. Piazza Vittorio è un'arena di cinema molto conosciuta a Roma, tra l'altro molto bella.
0: Bella, sì, molto.
1: Presenteremo libri, tra questi anche chiudiamo domenica con Serena Bortone, ma ci saranno Imma Battaglia, tantissimi altri scrittori, anche primi romanzi molto interessanti. Tanto cinema quest'anno, gemellaggio con il Queer Festival Marathon di Tirana. Sì. Venerdì con Fuori di Martone, sabato invece un film Una Storia Vera, e poi chiudiamo con La Più Piccola, che è un film francese.
0: Okay.
1: E poi talk, dibattiti, stand-up comedy, perché ci saranno Simonetta Musitano e Gabriele Piazza, sì, della Scuderia Wonti. Tanto divertimento, intrattenimento, parleremo di temi e rifletteremo anche su temi di attualità.
0: Certo, certo, vabbè, insomma, l'inclusività sotto ogni punto di vista.
1: Il festival, ci tengo a dirlo, che è stato organizzato e voluto da Gay CS, dal suo fondatore e patron Adriano Bartolucci Proietti, che da sempre a fianco della comunità LGBTQ ha fatto un'attività di sensibilizzazione su tanti temi, dallo sport all'inclusione.
0: Certo.
1: Ci sarà anche una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno del chemsex con Villa Maraini. Insomma, Adriano Bartolucci Proietti è la vera anima di questo festival, ed è un festival che è anche patrocinato dal Comune di Roma e dalla città metropolitana.
0: Renato, io ti ringrazio, ti lascio il tuo lavoro e buon festival.
1: Grazie a voi, grazie, un abbraccio.

colonna sonora di Trainspotting, risentita, un ittona di Underworld, era Bon Sleepy, 1996 su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, ancora buon fresco, giovedì sera, finalmente, eravamo in attesa di questo momento da qualche settimana a questa parte almeno, se non di più. Parleremo a proposito di cinema fra poco, della nuova edizione della Festa del Cinema proprio qui di Roma.

0: Appena ascoltato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

0: mondiale, vincitrice anche di un Grammy Award con dischi multiplatino all'attivo, insomma bei riconoscimenti, e si esibirà il 16-18 ottobre tra l'altro all'Hollywood Bowl. La sentiamo con la novità che si chiama Bass Persuades.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

l'Hollywood Bowl, insomma questa bella struttura architettonicamente molto bella. Andiamo all'Auditorium Parco della Musica, parliamo invece della prossima edizione di un festival molto importante, la Festa del Cinema di Roma. C'è Venezia, ok, da un lato, però il prossimo 13 ottobre inaugurerà la 21esima edizione della Mostra del Cinema di Roma, offrendo tra le altre cose un giorno in più di programmazione. Ad aprire la manifestazione ci sarà Il Rumore delle Cose Nuove di Paolo Genovese, e il film sarà presentato proprio nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della festa. Il tutto si concluderà domenica 25 ottobre.

la categoria di chi ci ascolta preparandosi, perché ovviamente arrivano gli appuntamenti, si parlava tra l'altro di appuntamenti galanti oggi, quindi siamo in quel mood lì e giustamente ci si fa belli, però se non si è ordinati ci si dimenticano dei pezzi, però poi fortunatamente nel disordine quel pezzo viene sempre fuori, quindi salutiamo la categoria di chi si sta sistemando.